excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Allora, stavo pensando...

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.

Express. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
5: Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va, papà, buona domenica.
2: La musica più bella.

Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Kiss, kiss.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: The Killer Eye e Justin Bieber con Stay. Rimani con me per sempre. Ho bisogno che tu rimanga qui. Redazione con la nostra Cristina Manco. Buongiorno, buona domenica Cristina. Oggi 7.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo, oggi il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il leader ucraino Zelensky per rilanciare il ruolo dell'Europa e tentare un accordo di pace. Un incontro che arriva dopo scambi di messaggi tra Mosca e Kiev, con Putin che ha rifiutato un bilaterale con Zelensky. Dagli Stati Uniti intanto prima che nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Un attacco israeliano nel Libano meridionale invece ha ucciso due donne e ferito 22 persone, mentre una fonte dell'ospedale Al-Shifa afferma che il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano al campo profughi di Gaza City è salito a 8. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 persone sono state ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Ha preso il via la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna. I monarchi Felipe VI e Letizia lo hanno ricevuto presso il padiglione di Stato. I reali erano accompagnati dal premier spagnolo Sanchez e diversi ministri. Il Santo Padre si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, con tappe anche a Barcellona e alle Isole Canarie. Nel primo discorso a Madrid il Papa ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Invito tutti, ha detto, ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità. Veniamo in Italia. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi, confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si riduce di 5 centesimi quello per il diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Basta sfruttamento, recitava lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, avvenuto lunedì scorso. Almeno 3.000 partecipanti. Il leader sindacale Landini ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli scatterà dalla pole nel Gran Premio di Monaco. Il bolognese della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica scattato dalla pole ha preceduto Acosta e Bezzecchi, Bagnaia 9° e Di Giannantonio 10°. Oggi alle 14 la gara lunga. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno, una bella domenica di vivere insieme alla più bella musica. Oggi 7 giugno, buongiorno da Raul, buongiorno da Joski in regia. Rimaniamo insieme per le prossime due ore con tanta tanta tanta musica e con l'argomento che stiamo per lanciare per l'appello per dare la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Caffè già preso? Colazione già fatta? Noi lo facciamo tra poco insieme a voi, però intanto la musica, sapete che è la protagonista. Arriva lo stato sociale con Una vita in vacanza, Seiza con BMF, subito Olivia Rodrigo con Drop Dead. Radio Kiss Kiss. In vacanza, Seiza con BMF, subito Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Sesa con BMF su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella, questa bella domenica, insieme fino alle 9, attenzione, sono le 8, anzi le 7:10, siamo pronti a lanciare la domanda di questa mattina, quell'appello, insomma sapete che noi ogni sabato e domenica regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss, e la domanda di oggi è: chi invitereste a cena, che possono essere persone del presente o del passato, e perché? 347-490-0042. Avete la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna del presente o del passato, che può essere un personaggio famoso, ragazzi, quindi arte, cinema, musica, spettacolo, che so, musicista, un cantante, attore, attrice, pittore, pittrice, insomma, chiunque da invitare a cena, anche personaggi immaginari, se volete, se facciamo un volo pindarico, insomma, proiettate. Quindi io vorrei, ecco, invitereste a cena e soprattutto il perché, dai. Sono curioso di sapere. 347-490-0042 via WhatsApp. Credo, faccio un esempio. Ciao Raul, sono Francesco da Milano. Io andrei a cena con Sofia Loren. Ok, perché rappresenta eleganza, che ne so, il cinema e la pura storia italiana del cinema. Oppure ciao Raul, sono Francesco da Roma. Io andrei a cena con Freddie Mercury solo per assistere a una serata indimenticabile, piena di musica e di tanto carisma. O ancora, che ne so, ciao Raul, sono Margherita di Palermo, andrei a cena con Gianni Agnelli perché avrebbe sicuramente aneddoti pazzeschi da raccontarmi. Ok, ho fatto tre esempi diversi. 347 490 0042, mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete e poi pensateci un po', chi invitereste a cena? Vamole di pezza, porno.

0: bellezza. Porno. 7:15 del mattino. Allora, Raul, mi chiedono, ma se tu potessi, allora io inviterei a cena sicuramente Whitney Houston, ecco il mio sogno. Lei, voce straordinaria, vabbè, bellissima, quindi la corteggerei anche, poi mi farei cantare And I will always love you tutta la notte, sono bellissimo, I'll run to you. Attenzione, 347-490-0042, se potessi andare a cena con chi e perché.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Raul.
0: Ciao, buongiorno.
1: Peppino da Bari.
0: Ciao Peppino.
1: Io inviterei a cena Pippo e Adriana per farci due risate.
0: Cioè,
1: ok? Schizza a tutti.
0: Ma è fattibile, tra poco organizzeremo una bella cena insieme, quindi si può fare, si può fare.
2: Io se dovessi invitare, chiaramente inviterei Terence Hill per capire dove ha comprato quel bicchiere che nel film Trinità c'entra preciso una bottiglia di vino intero.
0: Sì, è vero, la scena in cui poi si sgola tutta. Va bene, che bella l'estate, la stagione del divertimento, dell'emozione e della musica. Con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
3: Radio station BTSN.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Cipo.

0: torna.
1: C'è chi dice ma va a quel paese.
0: Sera Brancale, Levante e Delia insieme, grande energia su Radio Kiss Kiss, questa bella domenica mattina. Buongiorno, sono le 7.25. Io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. Se non avete niente da fare, ascoltate la radio e soprattutto guardate la radio, quindi scaricate anche l'app di Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?
2: Chi inviterei a cena? No, adesso facendo colazione è un po' presto, però comunque
0: certo.
2: Stavo
0: colazione?
2: Pensando che avrei invitato a cena Madre Teresa di Calcutta, perché ha sicuramente avuto una vita pazzesca, fa una vita votata al bene, certo. Che credo che nel mondo attuale ne abbiamo bisogno di esempi del genere,
0: certo.
2: E poi anche perché siccome era piccolina mi sa che insomma non è che mi fa spendere tanto a cena, che anche quello
0: giusto, mangia poco, giusto, va bene, grazie.
3: Io inviterei Monica Bellucci per vedere la sua eleganza e bellezza da vicino.
0: Non ho capito, la bellezza da vicino, certo, Monica Bellucci, la sua eleganza, bella, bellissima. 347 490 0042. Allora vi dico, perché qualcuno dice ma deve essere vivente, no, anche no, anche un personaggio del passato, voglio dire un storico, che ne so, un letterato, musicista, attore, cantante, attrice, cantante, insomma qualsiasi personaggio del presente o del passato, ok? Però mi raccomando, specificate anche il perché, anche perché il messaggio più curioso, più simpatico, insomma, che mandate potrebbe vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Ripeto il numero 347 490 0042. Vi aspetto.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella questa bella domenica mattina. Vi ricordo che abbiamo lanciato l'argomento, quindi la domanda: se aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno, qualcuna del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, sono Stefano da Roma.
0: Ciao,
1: Stefano. Beh, io inviterei a cena Julia Roberts per ammirare da vicino il suo splendido sorriso.
0: Che bello,
1: affascinante.
0: Certo, pretty woman walking down the street.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono Tonino e io inviterei Troisi a cena.
0: Massimo, grazie.
2: Per fare la scena di un fiorino.
0: Assieme a Benigni, magari tutti e due. Volendo anche più di uno, dai, contemporaneamente, uno o una. 347-490-0042 via WhatsApp, mi raccomando, dite anche il vostro nome, di dove siete e poi se proprio chiudeste gli occhi e aveste la possibilità di invitare a cena qualcuno o qualcuna, chi invitereste e perché?

Arrangiamenti suggestivi per Sam Smith e Kim Petras con Han Holly. Intanto, gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, e c'è un titolo che evoca immediatamente il celebre gioco d'infanzia Strega Comanda Colore. Nel testo l'artista reinterpreta questo rituale per celebrare la libertà personale e l'indipendenza. Parliamo della nuova di Francesca Michelin, il titolo è Strega Comanda.

0: La nuova di Francesca Michelin, Strega, comanda. Beh, come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? È arrivata l'estate, andremo tutti al mare, tutti al mare. Beh, lo chiediamo al nostro Federico Brescia, buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido o al massimo poco nuvoloso ma senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, proseguirà il bel tempo, con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss,
5: kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss,
6: kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Yes,
9: yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
12: kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: D'Auza con Magnetic su Radio Kiss Kiss, 13 minuti alle 8 del mattino di questo bel giorno speciale che stiamo vivendo, di questa bella domenica. Allora, ciao Raul, io andrei a cena con Marilyn Monroe, firmato Marcello da Bergamo, per scoprire cosa c'era dietro quel mito, è un mito straordinario, certo. Poi, ciao Raul, sono Francesca da Mantova, io andrei a cena con David Bowie perché ogni minuto con lui sarebbe un viaggio in un altro pianeta musicale. Confermo, sentiamo voi.
1: Inviterei sicuramente a cena il mitico Ayrton Senna, grande uomo, sì, e grande campione, esempio per tutti noi piloti.
0: Bravissima.
1: Vorrei tanto sapere la sua storia raccontata da lui,
0: certo,
1: perché ogni volta che io vedo un suo documentario o comunque un film ispirato alla sua storia io mi emoziono.
0: Idem, brividi anche per me, vai.
2: Non inviterei proprio nessuno perché penso che è qualcuno che dovrebbe stare, pagare per la mia compagnia.
0: Addirittura. Bella questa cosa, però. Complimenti, vogliamo conoscerti, ti invitiamo a cena. Ciao Fiano Emi, far fare nello stomaco.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: E si torna indietro nel tempo, fine prima ora, 1996, un'annata straordinaria, non so se ricordate, anno iconico che ha segnato profondamente, possiamo dire, la cultura pop, la tecnologia e lo sport, ricordato per essere l'anno di nascita del primo mammifero clonato, era la pecora Dolly. E poi anche l'inizio del periodo a cavallo del nuovo millennio che ha dato i natali alla generazione Z. Se ne comincia a parlare, beh, nel 1996 c'è un genio della musica, una mia grande fonte di ispirazione, si chiama Jamiroquai, questa è Cosmic Girl dal passato, su Radio Kiss Kiss.

0: che bella, siamo qui. Questa è Cosmo, go, go, go. Era il 1996, grande pezzo del passato. Intanto lì nella redazione ritorna per noi Cristina Manco. Buongiorno Cristina, bentrovata e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Vertice oggi a Londra tra i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Ucraina, incontro che arriva dopo giorni convulsi, droni ucraini arrivati a San Pietroburgo costringendo gli abitanti a restare a casa, gli scambi di messaggi tra Kiev e Mosca con il presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con quello ucraino e poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila che Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha dichiarato, e così la riunione nel Regno Unito pronto a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire al capo del Cremlino che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Medio Oriente, nuova escalation di tensioni. L'esercito statunitense ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz, l'ha comunicato il comando centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. E da Madrid Papa Leone torna a fare un appello contro le guerre. Bisogna promuovere il negoziato, si sta facendo qualche sforzo, ha detto, ma bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. Il pontefice resterà in Spagna fino al 12 giugno con tappe anche a Barcellona e alle isole Canarie. Elezioni amministrative, urne aperte oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro sei capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, oltre 1 milione di cittadini chiamati al voto, primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su carburanti, le nuove tariffe entrano in vigore da oggi, resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivante dall'extra gettito dell'IVA. Ad Amendolara, in Calabria, dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi, migliaia di persone hanno preso parte al corteo mai più guidato dal segretario della CGIL Landini, che ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Non ci servono nuove leggi, dice, ma bisogna applicare quelle che ci sono. È di 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. A perdere la vita sono stati un 47enne, un 60enne e una donna di 89 anni a provocare l'esplosione in una fuga di gas. Lo sport, MotoGP, Marc Marquez su Ducati.

Sprint del Gran Premio d'Ungheria, il campione del mondo in carica scattato dalla pole, ha preceduto Acosta e Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga, alle 15 invece il Gran Premio di Monaco di Formula 1, la Mercedes di Kimi Antonelli scatterà dalla pole, seguita dalla Red Bull di Verstappen e dalla Ferrari di Hamilton.

E chiaramente con tutti quelli che ci stanno raccontando al 347 490 0042, la loro domenica, raccontando in particolare con chi andrebbero a cena, perché questa è la domanda per vincere i gadget di Radio DC, se noi premieremo tra circa 40 minuti più o meno. Jerry Halliwell, non ne vedo per voi, Ed Sheeran subito, Saif con Buona Domenica.

0: Giovanni Peratoni in regia, con chi andresti a cena? Dua Lipa, tutta la vita. Fa anche un po' rima. Va bene, questa è la domanda che abbiamo lanciato al 347-490-0042. Se aveste la possibilità di invitare a cena Galante e non, magari per conoscere anche di persona qualcuno del presente o del passato, chi invitereste e perché?
1: Io, se potessi, inviterei a cena Marc Marquez e Valentino Rossi, per vedere se riesco a farvi riappacificare.
0: Ah, ecco, di far fare pace, va bene, va bene. E poi per scoprire due grandissimi campioni mondiali, quindi ti appassiona molto anche la moto e non solo, vai.
2: Io vorrei andare a pranzo con l'imperatore Traiano, colui che steso Roma su tre continenti.
0: Mamma mia, un po' inquietante però questa cosa.
3: Cioè, inviterei volentieri a cena Max Poli. Tra chi non c'è più, mi piacerebbe tantissimo invitare Matthew Perry, Chandler di Friends, per intenderci.
0: Certo, assolutamente Max Poli, però poi la Leti non viene, scusa, è solo voi due, questo punto anche la Leti, così insieme, tra l'altro tra poco saranno in diretta con Cartoline d'Italia. Salutiamo Max Poli e la Leti.
4: Sai chi vorrei invitare a cena?
0: Chi?
4: Ricky Martin. Per Ricky Martin c'è un debole, anche se sappiamo tutti che sarà una semplice cena, no?
0: Che è bravissimo a cantare.

0: Clara San Giovanni, le ragazze al Kiss Kiss Way nella tappa di Torino, bellissima, Piazza Castello, e loro che cantavano con migliaia e migliaia di amici di Radio Kiss Kiss che cantavano e ballavano insieme. Attenzione, perché stiamo per arrivare anche con lo straordinario appuntamento di tutte le tappe del Kiss Kiss Way, che potete anche scaricare, vedere e conoscere sul sito www.kisskiss.it o direttamente grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un messaggio da parte di Federica, dice: Raul, io assolutamente vorrei conoscerlo, datemi una mano, vorrei invitare a cena e non solo a Joelier. Ah, ok, va bene, cercheremo di darti una mano, vai.
1: Io andrei a cena con Alberto Angela, rimango sempre incantata, certo, da tutte le sue trasmissioni, certo, e dal suo sapere. Kiss Kiss!
0: Kiss Kiss a te, bellissimo tipo. E parliamo delle balene dell'Antartico. Le balene vivono tutta la serata tra un champignon e un Saul.

0: Charlie Winston. Era 2013. Oh, oh, oh, Dusty Man. Che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio. Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
1: Kiss a te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Kiss a te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss Kiss.
8: L'estate è arrivata! Ed è solo nostra! Sentite l'energia?
9: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Kiss Kiss.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Kiss Kiss.
22: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
23: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Kiss Kiss.

Pama e Anita e Miss Killa con La Testa Gira su Radio Kiss Kiss. La più bella musica e tanta tanta musica questa bella domenica mattina. Salutiamo chi è in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che si sono svegliati da poco, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché premiamo tra circa 10 minuti. Avete ancora tempo per lasciare il vostro messaggio. Allora, l'argomento è questo: magari avete acceso la radio da poco. Se aveste la possibilità di invitare qualcuno a cena, chi invitereste? Personaggi famosi, illustri, ok? E perché? Può essere cantante, cantautrice, attore, artista, pittore, sportivo, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Cosa importante, anche del passato? La risposta è sì, anche del passato. Quindi, pensateci un po', mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete, poi io inviterei a cena e finite la frase, ok? 347 490 0042, tra un po' premiamo.

Questo è Taylor Swift su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta tanta musica rispetto a tutte le altre radio. Grazie per aver scelto noi e grazie per aver scelto Sam Hunt con Take Your Time. Era 2015. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Sam Hand. Take your time. Che bello, dal passato 2015 su Radio Kiss. Intanto novità, arriva Mr. Rain che racconta le complessità di questa nuova relazione sentimentale, emotiva, un po' travagliata, descritta metaforicamente come un lunedì nero. Di solito esiste il Black Friday, in questo caso è il Monday Friday, Monday Black Monday, pieno di contrasti personali, la nuova lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Kiss,
1: kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss. La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: è il cuore intanto che fa pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Il cuore di tutti quelli che hanno partecipato oggi, in questo bel giorno, in questa bella domenica 7 giugno, al gioco, all'appello di Radio Kiss Kiss, se poteste invitare qualcuno a cena, chi invitereste e perché? Tra i migliaia di messaggi che sono arrivati, sentiamo il vincitore.
1: Buongiorno Raul, sono Giancarlo da Prunetta, sì, in provincia di Pistoia. Sì. Io, se dovessi invitare, sinceramente inviterei Terence Hill per capire dove ha comprato quel bicchiere che nel film Trinità ci entra preciso una bottiglia di vino intero.
0: Grande Giancarlo da Pistoia! Vinci gadget di Radio Kiss Kiss, poi lo chiederemo, insomma, Terence il bellissimo, nell'immaginario collettivo iconograficamente quel bicchiere, verrete a casa, era una damigiana, no, era un serbatoio. Va bene, noi torniamo con il nostro gioco sempre sabato e domenica mattina dalle 7 alle 9 per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Animali, grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno sabato e domenica prossima tra le 7 e le 9, sempre con Kiss the Weekend. Grazie a Joschi in regia. Tra poco già vedo belli e pronti da Roma il nostro Max Poli e la nostra Leti per Cartoline d'Italia. Quindi arriveranno migliaia e migliaia e migliaia di cartoline, non solo dall'Italia ma anche dal mondo, perché molti italiani sono nel mondo e viceversa. Quindi grazie all'app di Radio Kiss Kiss poi potete rimanere in contatto con noi H24 dove, come e quando volete. 1988, Tanita Tikaram, Twist e Masabirti. Buona domenica da Raul Kiss Kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss, Tenita Tigaram, Twist My Sobriety. Un saluto a Raul. Pronti? Sta per iniziare Cartoline d'Italia, lo facciamo tra un po', eh. Prima ci aggiorniamo con tutte le ultime notizie. La linea va alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18.30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese, mentre Donald Trump, che è concentrato sull'Iran, si defila dei negoziati che Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha dichiarato. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte. Medio Oriente, colloqui impantanati tra Stati Uniti e Teheran. L'esercito statunitense ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Intanto Hezbollah ha affermato di aver attaccato con droni i centri di comando israeliani nella città libanese di Naqoura, mentre un attacco israeliano nel Libano meridionale ha ucciso 2 donne e ferito 22 persone. Veniamo in Italia, seggi aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota invece per il primo turno in Sardegna. La cronaca, c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Gli agenti della squadra mobile lo stanno cercando in quanto si troverebbe all'estero, forse in Spagna. Fermato intanto un 19enne ed effettuata una serie di perquisizioni. Indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Il numero complessivo degli aggressori, secondo gli atti, sarebbe però di almeno 17. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona. Basta sfruttamento, recitava lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla CGIL per le strade di Amendolara Marina in Calabria dopo l'omicidio dei 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, avvenuto lunedì scorso. Migliaia di partecipanti, il leader del sindacato Landini ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale. Siamo allo sport, tennis. Alle 15 Flavio Cobolli giocherà al Roland Garros contro il tedesco Zverev, la sua prima finale slam. Allo stesso orario è al via la gara del Gran Premio di Formula 1 di Monaco e il leader della classifica Kimi Antonelli scatterà dalla pole sulla sua Mercedes, seguito dalla Red Bull di Verstappen e dalla Ferrari di Hamilton, quarto Leclerc. Ma prima alle 14 il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, in pole la Ducati di Marc Marquez che ieri ha conquistato anche la Sprint Race. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione, ci siamo, sono le 9 in punto di questa domenica 7 di giugno, parte Cartoline d'Italia. L'urlo che sentivate in lontananza di questa simpatica ragazza che si chiama Laleti.
2: Buongiorno.
0: Ciao Laleti, ciao.
2: Ho fatto un urletto, ciao. Dai.
0: Vuoi salutare Raul?
2: Ciao Raul!
0: Salutiamo anche la regia.
2: Sì, grandi. Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Allora, parte come facciamo da qualche domenica, questa parte Cartoline d'Italia. Vi aspettiamo per il vostro racconto della domenica. Cosa vi aspetta? Cosa combinate? Vocali al nostro numero
3: 347 490 0042.
0: C'è la sigla.

0: Joachim Wait, Bob Sinclair su Radio Kiss Kiss. Aspetta che mi è partita la sigla, no, deve andare alla base, scusate, mattina va così. Buona domenica a tutti, 9:04 minuti 5 questo istante. Come va la vostra domenica? Come è iniziato la lite? Tu che cosa hai fatto? Iniziamo da ieri, dai, facciamo un'occhiata alla giornata di ieri.
1: Ieri non posso dire nulla perché ho dormito praticamente tutto il giorno.
0: Cioè,
1: non ho fatto nulla, no, perché devi sapere che uno dei miei animali, il cagnolino, si era fatto male alla zampa, quindi per farlo riposare io ho riposato con lui.
0: Ecco.
2: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Allora, noi siamo pronti, come ogni domenica raccontiamo l'Italia attraverso i vostri occhi, attraverso i vostri racconti e quindi aneddoti, storie da domenica, da cartoline che ci devono arrivare da tutta Italia. Noi non facciamo altro che smistare le vostre storie, poi vi diamo un po' di notizie, di approfondimenti, sempre un occhio attento all'attualità e con però leggerezza. Ce l'hai l'effetto leggerezza?
1: Ti piace?
0: Non è stato molto convincente stamattina. Va bene, allora poi aspetta, abbiamo salutato la regia, abbiamo un occhio attento anche sullo sport perché oggi c'è la finale del Roland Garros alle 15. Salutiamo tutti i votanti per i ballottaggi, avete sentito oltre 40 comuni che vanno al voto e in bocca al lupo ai candidati. E tu sei una votante?
1: Io?
0: No. Non voti, perché a Roma non c'è niente da votare,
1: insomma,
0: non c'è
1: il
0: ballottaggio, quindi insomma c'è il primo turno in Sardegna, come sentito. Non voti neanche in Sardegna? Una volta non eri anche sarda d'adozione, tu?
1: No, mai cambiato. No, sono di Roma, Roma è rimasta.
0: Per carità, io vorrei vivere con tutto il cuore in Sardegna, ma purtroppo non ci sono. Sono a Roma, sono contento lo stesso, ma per il mare stupendo della Sardegna sarei felicissimo di stare lì. Allora, raccontateci della vostra domenica. Inizialmente è abbastanza libero, cioè vi diamo lo spunto che è solo uno. L'appello della domenica. Chi siete? Ecco, da dove ci scrivete? Cosa prevede questa giornata per voi? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Perfetto, e come diciamo sempre noi,
3: animo, animo!
0: Mettiamo Jessie J, Price Tag.

0: Bam Bam Bambina.
1: Hai capito? Bam Bam Bambina.
2: Bam Bam Bambina, sì sì. Mi piace, sai.
1: Elettra, Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Poli.
2: E la Leti.
1: Ogni domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno siamo quelli del primo mattino, dal lunedì al venerdì. Tra l'altro ultimamente siamo molto presenti, perché abbiamo fatto anche venerdì sera, siamo stati in onda.
2: Sì, è vero. È stata carina, speriamo di non aver rovinato troppo il programma di Rita.
1: Quello sì, speriamo di non tediare gli ascoltatori che sentiamo adesso. Tocca a voi, le vostre cartoline d'Italia, prima spedizione. Buongiorno, Matteo.
3: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
3: Oggi relax in spiaggia, giornata stupenda. Matteo da Bassano del Grappa.
2: Oh, ciao bene. Matteo.
1: Ciao Matteo, buongiorno Fla.
4: Buongiorno, Giornalai, Flavia da Ferrara.
1: Piace
2: ciao
1: giornalai.
2: Flavia.
4: Qua giornata splendida, ci sono già 22 gradi, però un po' ventilato, si sta bene. Oggi una domenica un po' più con ritmi lenti, anche se devo già organizzare il catering per domani sera, però va bene così.
1: Dai che ce la puoi fare,
2: sì.
1: Nicolai, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
5: Nicolai da Torino, consegna ossigeno medicale, sempre operativi.
1: Ma bravi.
5: Chissà a tutti.
1: Bravi. Buongiorno a Gianluca.
2: Braccio.
1: Anche. Ciao Gianlu.
6: Ciao la Leti, ciao Max.
2: Ciao.
6: Gianluca da Alghero.
2: Ciao Gianluca.
6: E oggi la mia domenica purtroppo fino alle 2 al lavoro.
1: Dai dai.
6: E del mare è spettacolare.
1: Certo, lo
6: dicevo. Poi
1: prima.
6: Dopo le 2 vediamo se fare un bagno.
1: Un tuffettino, perfetto.
6: Altrimenti passeggiata a Bosa.
1: Va bene anche
6: al castello del Malaspina.
1: Bel programmino, direi.
6: È vero Max, vieni a abitare ad Alghero che guadagni 30 anni della tua vita.
1: Tu
6: stai sicuro che io sono 30 anni e sono andato via da Roma. E ti posso dire che
1: tutto più a misura
6: sono 30
1: d'uomo.
6: Anni spesi bene.
1: Va bene, perfetto.
6: Ok Max, ti aspetto.
1: Va bene, ciao Gianluca, andiamo da chi ci segue
7: ragazzi,
1: da lontano.
7: Buongiorno Tani.
8: È Ricky da Bologna, ma in Egitto per lavoro. La nostra domenica è partita da una quarantina di minuti. Preparazione brunch.
1: Oh,
8: e grazie a voi che ci tenete carichi e come diciamo sempre
1: animo.
8: Kiss kiss
1: a voi ragazzi.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Cinzia da Chianni, però sono in bottega peccioli tutto il giorno. Ho un'azienda agricola di ortofrutta.
1: Che
9: bella cartolina.
1: Grazie.
9: Ciao,
2: che bello.
1: Che
2: ciao.
1: Bella sì, direi. Pronto,
2: sì.
1: Buongiorno. Chi c'è? Buona domenica.
10: Ciao, siamo Fabrizia
11: e Vince.
1: Ciao ragazzi.
10: La scorsa volta andavamo a vedere le finali a Monte Carlo di tennis e questa domenica invece andiamo a giocare a padel a Torrazza Piemonte.
11: Che bello.
10: Chissà a tutti.
2: Chissà a te.
11: In bocca al lupo a Cubolli.
1: È ciao. Vero, è vero.
10: Ciao.
1: Covolli Zerb, la finale era Roland Garros, però sentivo Vince molto felice.
2: Sì, è vero.
1: Molto, va bene. Daniel vuole fare gli auguri alla figlia, se ho capito bene.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, un bacione a mia figlia che oggi compie gli anni, Daniel da Zagarolo.
1: Dai,
12: un abbraccio.
2: Un abbraccio a te.
1: Che dici, mettiamo Ula Badula?
2: Ula
1: Badula, dai. Oh, erano solo le prime cartoline d'Italia qui su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti. Noi ne smistiamo altre tra poco. Le vostre, cosa prevede
2: certo.
1: Questa domenica? Raccontatelo con un messaggio di testo vocale su Radio Kiss Kiss.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Kiss, kiss.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
13: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
15: La musica più bella.
16: Kiss, kiss.
15: Suona solo

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E stavo leggendo un dato molto curioso che mi diverte. Effettivamente uno di quei dati che tu dici, ah, ma è vero, lo faccio anch'io.
1: Sì, quale?
0: Lo faccio anche tu. Cioè, quando andiamo in vacanza, quando siamo da qualche parte,
1: sì,
0: è diventato un trend, ma da sempre in realtà, ma ultimamente è stato notato dagli esperti che si occupano di viaggi e di vacanze. Viene definito questo fenomeno supermarket safari.
1: Sì.
0: È uno dei trend più curiosi di quest'estate, secondo un portale che si occupa di viaggi. Cioè, 6 italiani su 10 quando vanno in vacanza, soprattutto all'estero, non resistano al richiamo degli scaffali locali. Cioè, io
1: è
0: devo
1: vero.
0: Andare in un supermercato del posto a vedere, oh, che se magna, e magari faccio pure il video. Cioè,
1: sì,
0: oh, guardate qui che cosa c'hanno. Hanno questa bibita gassata fatta in questo modo, capito? Lo documentiamo anche sui social. E quindi si va, adesso vai a Parigi, vai al centro commerciale famoso di Parigi, oppure vai a Tokyo a fotografare le patatine con wasabi, come
1: sì,
0: se fossero la Tour Eiffel a Parigi in quel caso. Insomma, il 40% degli italiani che va all'estero in vacanza considera insomma quella nel supermercato un'avventura culturale, uno dei modi migliori per capire l'anima di un posto, no? Perché dici, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, capisco meglio chi sei, no?
1: Sì.
0: E quindi lì vedi le abitudini del posto, quindi non bisogna andare in quelli turistici. Se vai in un posto di vacanza dovresti andare a vedere, a visitare proprio il supermercato usato dai residenti.
1: Il piccolino.
0: Il piccolino.
1: Generalmente il piccolino.
0: I negozi di prossimità.
1: Ma sì, sono quelli che hanno magari prodotti locali, tipici, cose comunque che puoi scoprire solo lì, dai, perché poi quando vai in vacanza, soprattutto poi all'estero, non riesci a comunque conoscere proprio tutto, anche sul cibo.
0: Vai nel negozio di prossimità, non quello turistico, e capisci molto. In effetti,
1: ma
0: pensateci,
1: sì,
0: un popolo lo capisce, credo, dal reparto surgelati, da cosa.
1: Certo.
0: Però c'è un consiglio pratico: visitate sì il museo quando vai in qualunque posto nel mondo,
1: sì,
0: certo, ma poi passate al supermercato, lì l'ingresso in qualche modo è gratuito e poi i souvenir magari te lo mangi, no? Ti porti l'olietto buono, ti porti il prodotto
1: buono
0: locale. Il souvenir non dovrebbe durare molto, dovrebbe finire nella pancia.

0: Brain dance, shimmy, shimmy,
1: stavo pensando la stessa cosa, sai,
0: shimmy. Cioè, lingua pugliese. Allora, buona domenica a tutti. Domenica 7 di giugno, Max Poli, Leti, cartoline d'Italia. Pronti a sentire, ecco, un'altra raffica di vostre storie. C'è anche chi ci ispira in questa domenica mattina. Perché cosa fare se non sono andato al lago, al mare, in montagna, in collina a passeggiare?
1: Quindi ci danno questi spunti.
0: Cioè, mi sveglio tardi, faccio tutto con comodo. Sì. Potrei fare cosa?
2: Ciao, sono Dario da Torino. Oggi giro in moto, giornata pazzesca. Mi piace fare fotografie con i droni. Ovviamente ho tutti i documenti che poi magari scassano. Un abbraccio, Dario Chieri, Torino.
1: Quindi, ciao, moto Dario. E drone.
0: E poi documenti filmati, video.
1: Vabbè,
0: tutto,
1: certo, cioè, ovvio, che ci fai col drone? Ma
0: però, io, per esempio, stavo pensando, io la moto ce l'ho. Quindi mi manca la zavorrina. Vuoi venire con me in moto? No.
1: Ma chiama la zavorrina, sono 1,74, non so proprio una zavorrina, vabbè, sì, non è proprio semplice.
0: No, in gergo motociclistico si dice zavorra.
1: Ma questo lo so che zavorrina, però non so proprio pratica. Cioè, pratica sono come zavorra, lo sono sempre stato.
0: Però è una zavorra da sempre.
1: Sì, sono una zavorra da sempre.
0: Donatella.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Noi siamo Donatella, Michael e il nostro cane Marley. La nostra domenica prevede un lungo viaggio dall'Italia fino in Francia per poi domani ritornare in Inghilterra, dove viviamo. Un bacio a tutti.
0: Ciao, un saluto.
1: Ne ho fatti tanti.
0: Vabbè,
1: di andiamo, viaggi
0: dai,
1: così
0: dai, io. Dai, perfetto. Brava la Leti, fanne altri. Da poco. Vi sentiamo ancora tra poco, dai.

tutte le vostre storie, le vostre cartoline, continuiamo a smistarle da tutta Italia ed oltre, anche perché ci scrivete in tanti dall'estero, sto scoprendo stamattina, va bene. Insomma, ora vi facciamo ascoltare però in cartoline d'Italia una canzone nuova, American Cremon, si intitola Partenope con Serena Brancale, The Colors.

0: Così l'estate, ragazzi, ricca di collaborazioni. Nostro New Kiss, Mark and Cremon, con Serena Brancale e The Colors, Partenope. Pronti adesso, che fai? Ti sposti, ti muovi e non ti formi sul meteo? Certo, devo farlo. E noi siamo pronti ad aggiornarvi, per questo ci colleghiamo con i colleghi di ilmeteo.it per sapere come la situazione meteo, come lo sarà perlomeno nelle prossime ore. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista da nord a sud, con cielo per lo più limpido o al massimo poco nuvoloso e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Kiss,
7: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti? Mm,
8: sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss,
10: kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Kiss,
11: kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss!

0: tutte le vostre storie della domenica. Vi abbiamo chiamato all'appello in questa prima ora. Dove siete? Cosa fate? Tutta Italia ci risponde, allora vi sentiamo.
1: Ciao a tutti voi, sono Dora dalla Valle d'Aosta. Sto Ciao. Facendo una bellissima passeggiata come quotidianamente faccio, sì. Ma oggi è ancora più bella perché mi accompagna la giornata la più bella musica di Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: E anche la Valle d'Aosta, cioè, che bello. Buongiorno Cosimo.
3: Ciao Max, ciao Letti.
2: Ciao.
3: Oggi direzione mare, chiamo da Fasano, sono Cosimo, un abbraccio.
0: Destinazione mare, Donatella, sì. Tu che fai?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo Donatella, Michael e il nostro cane Marley.
5: Ciao ragazzi.
4: La nostra domenica prevede un lungo viaggio dall'Italia fino in Francia.
0: Bene, divertitevi, lavori in casa anche, mi dicono.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Leonardo da Roma. Oggi domenica imbianchiamo tutta la casa esterna. Amen. Animo, animo.
0: Dai, siamo con te, siamo con te. Licia, buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono Licia da Cava dei Tirreni, provincia di Salerno. Anche io e mio marito siamo al lavoro, ma quest'oggi è un lavoro alternativo perché saremo fuori porta. Noi abbiamo una tabaccheria, ma stiamo andando alla fiera il T2000, la fiera di Roma, che è la fiera proprio per noi tabaccai, con tutti gli aggiornamenti e quant'altro, quindi diciamo che oggi è un lavoro vacanza. Buona giornata a tutti e animo, animo.
2: Sai che non sapevo esistessero le fiere dei tabaccai?
0: No, ci sono le fiere di settore, doveva vedere le innovazioni,
2: no,
0: le cose.
2: Sapevo, però.
0: Io non essendo fumatore, ma i tabaccai non vendono solo smoke,
2: no, no, sì, ma non pensavo però ci fossero le fiere. Vedi,
0: la
2: una
0: bellissima
2: cosa nuova.
0: Maratea, buongiorno.
8: Buongiorno di Kiss Kiss, Vincenzo da Rossano.
2: Ciao.
8: Oggi si va a scalare a Maratea.
0: A Maratea vai a scalare.
8: A tutti.
0: Perfetto. Ciao, c'è anche Ostia Mare.
9: Buongiorno, buongiorno Max. Stamattina giornata di mare. Io e mia moglie, direzione Ostia. Buona domenica, Francesco da Ostia Antica.
2: Ciao Francesco.
0: Mare di Roma, Ostia, chiaramente lì è buono. Quindi, anche se vuoi andare a mangiare un po' di pesce, credo,
2: sì.
0: No?
2: Quindi non sbagliare. Sierra nostra,
0: Ostia Fiumicino.
2: Sì.
0: Ostia Fregene, Rimini Riccione. Beh, Rimini
2: si
0: Riccione,
2: mangia bene il pesce.
0: Matteo, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Eccoci.
10: Matteo qui da Manfredonia.
2: Ciao Matteo.
10: Uno dei mattinieri della settimana e una buona domenica a tutti i radioascoltatori. Direzione San Giovanni Rotondo a trovare la mia dolce mamma.
0: Bravo.
10: In struttura.
2: Bravo.
0: L'entusiasmo c'è, molto Bravo. Bene. Allora, storie da cartoline d'Italia, vocali e messaggi di testo. Cosa prevede la vostra domenica? Rispondete a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo, animo.

0: Cavana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ancora cartoline da smistare da tutta Italia. Cosa fa, cosa prevede, o meglio, cosa fate, cosa prevede la vostra domenica? Piacenza, cosa fate?
1: Buongiorno Max e Leti, Simona da Piacenza.
2: Ciao.
1: Sono andata a fare una meravigliosa colazione al bar. Adesso vado in Gattile, che sono una volontaria. E dopo con mio marito prenderemo le due moto e andremo in giro, che c'è una giornata finalmente stupenda. Kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
0: Che Zavorra o Zavorrino, ognuno ha la sua moto, capito?
2: Certo.
0: Potremmo farlo anch'io e te sta cosa. Tu sai guidare la moto?
2: No.
0: Non so più. Non può fare niente questa ragazza.
3: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Buona domenica innanzitutto. Stamattina niente, un po' di faccende a casa. E forse si esce per una birretta verso l'ora di pranzo, giusto a fare un aperitivo sul mare e basta.
2: Bello.
3: Oggi niente mare, mi è bastato il mare di ieri, mi sono bruciato.
0: Allora grazie. Castellaneta, buongiorno.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Sto andando al mare a Castellaneta Marina. Castellaneta è il paese di Rodolfo Valentino. Io cerco di avvicinarmi a lui, ma non ce la faccio.
2: Non ce la fai.
0: Anche la Leti è della stessa città di Sabrina Ferilli, ma non si avvicina. Non fa nulla, dai.
2: Quando mai?
0: Non ti avvicini alla Ferilli, scusa.
2: No, ma non so neanche dove sta. Che ne so io.
0: Dai, che ti prendevo in giro.
2: Ma sì.
0: Che sei molto più bella della Ferilli, non me ne voglia.
2: No, dai, su, per favore, non diciamo cavolate.
0: No, se no altrimenti qua rischio grosso, ragazzi, devo dire così, capito? Va bene. Allora, tra poco vi sentiamo ancora. Continuate a raccontarci cosa prevede la vostra domenica. Messaggi di testo vocali qui.
2: 347-490-0042.
0: Ovviamente c'è anche la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Bob Marley, dall'80, Could You Be Love?

0: Ma quanto siamo banali e scontati, Bob Marley Giamaica, no, che so, anche in un altro posto, dove vorresti essere adesso, Leti?
1: In Corea, Corea del Sud.
0: Ma come in Corea del Sud? Sì. Vai in quella del nord che sei più
1: no,
0: comoda lì.
1: No, voglio andare
0: va
1: bene. Corea del Sud.
0: Bob Marley con Could You Be Love su Radio Kiss Kiss.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.

0: Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica anche alla nostra regia.
1: Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Il saluto più grande va a voi tutti, grazie per esserci. La domenica ci raccontiamo un po' di questo giorno che per l'Italia sa di tante cose, sa di tradizione, sa di buon cibo,
1: sa di sugo.
0: Di sugo? Anche.
1: Sì, di ragù. A me sa tanto di ragù la domenica.
0: Eh sì, penso anche quello fa parte della tradizione. Sa però in questo periodo anche di scappatella al mare. Non ho potuto fare weekend, però, che so, aperitivo fuori, pranzo fuori, pesce, carne, mare, lago, montagna. Insomma, cosa prevede la vostra domenica? Vi aspettiamo con i vostri racconti a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: Gratis in cartoline d'Italia. Da oggi lo sapete che entra in vigore in Italia la nuova normativa europea sulla trasparenza salariale? Lo sapevate?
1: Ma adesso vedi.
0: Lo sapete.
1: Cioè, ora, che cosa, ora lo sappiamo.
0: Che cosa vuol dire? Cioè, diciamo, di domenica l'hanno scelta sta cosa, sì, la data è quella di oggi, 7 giugno, entra in vigore questa trasparenza sugli stipendi, appunto trasparenti. L'obiettivo è uno, però serve a ridurre, sì, questo, le differenze di stipendio tra uomini e donne, il cosiddetto gap gender, no? Cioè il gap salariale. E persone che svolgono praticamente lo stesso ruolo, lo stesso lavoro, ma è perché c'è differenza salariale. Per evitare che questo accada, adesso si potrà conoscere quanto guadagna il collega, capito? Non sarà possibile conoscere la busta paga proprio della scrivania accanto. Quello che cambia è che i lavoratori potranno chiedere all'azienda di conoscere gli stipendi medi divisi per genere delle persone che svolgono praticamente le stesse mansioni equivalenti, capito?
1: Sì, ho capito.
0: Vuoi sapere quanto guadagno io?
1: Quanto guadagni?
0: Meno di te sicuramente.
1: Ma che stai dicendo?
0: Meno di te, ho controllato, perché tu fai la bella vita.
1: Ma falla finita, va. Ma che meno di me? Ma che cosa stai dicendo?
0: E allora voglio sapere io quanto guadagni tu, scusami.
1: E io guadagno, guarda, ti posso dire una cosa, un quarantesimo di quello che guadagni.
0: Ma come fai
1: tu
0: a dirlo?
1: Ma che ne so, ma no, sicuramente. Ma
0: non
1: che,
0: conosci
1: che...
0: il mio stipendio, scusa, come appunto fai a dire? Perché mi vedi bello pacciarotto, ho mangiato
1: allora
0: troppo.
1: E allora un decimo del tuo stipendio, facciamo così.
0: No, non credo proprio, vabbè. Però è una cosa che
1: un
0: potrebbe...
1: Un quinto?
0: No, la cosa serve per combattere la disparità salariale, gap gender, però cioè, pensateci un attimo, questo può innescare litigi adesso, no?
1: Certo.
0: Quindi tu non vai a conoscere proprio, ripeto, la busta paga del collega di scrivania, però
1: conosci non
0: quei medi, quindi questo non vale chiaramente per i liberi professionisti, insomma è uno sputo. Approfondiremo domani nei mattinieri questo argomento, tra poco invece sentiamo le vostre storie di domenica e non pensiamo al lavoro, dai, almeno per oggi.

0: la possiamo fare, dai, anche di domenica. Un po' lo spirito è questo, noi siamo quelli del mattino presto, Max Poli e Aleti, mattinieri di Kiss Kiss. La domenica non facciamo altro che smistare le vostre cartoline, certo, in Italia, li raccogliamo e li facciamo sentire a tutta la nazione d'oltre che ci segue, che vive la domenica con noi. Eleonora, dove sei tu?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Eleonora da Lecco. La mia domenica prevede lago, pranzo sul lago, montagna, aperitivo probabilmente, il tutto in camicia e cravatta, perché lo faccio dall'altra parte, faccio la cameriera.
0: Buon lavoro.
1: Quindi
0: buon
1: oggi lavoro. Tocca lavorare. Bacio a tutti e buon lavoro a tutti quelli che come me lavorano nei weekend.
0: Sì, ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Sì.
1: Ciao. A tutti.
0: Un pensiero speciale sempre ai lavoratori della domenica, perché le cartoline valgono anche per appunto chi è impegnato,
2: certo,
0: oggi, no, con la propria professione. Sentito lei in camicia e cravatta.
2: Camicia e cravatta.
3: Buongiorno, bella. Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Veronica.
4: E Valerio.
3: Da Milano City.
0: Come va?
3: Noi questa mattina ci dedichiamo al recupero psicofisico dopo ieri sera, quindi... buon recupero psicofisico a tutti.
0: Lo faccio...
3: Baci Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, mi sa che lo faccio anch'io.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonio.
0: Siamo
5: da Baragiano, provincia di Potenza.
0: Che fai tu? Stai correndo?
5: Stamattina in bicicletta.
0: Ah, ecco.
2: Sì.
5: Ci prepariamo al pranzo domenicale.
0: Ah, è giusto, è giusto.
5: Non so se conoscete il pranzo domenicale della Basilicata.
0: Peperoni
5: Cruschi. Un abbraccio a tutti.
0: Peperoni Cruschi sicuramente ci sono per sgranocchiare.
2: Ma che buoni, sono buoni.
0: No, però posso immaginare, è bello importante. Però quello che mi piace del nostro ascoltatore è che praticamente sta facendo la bicicletta, dieta, come dire, allenamento per prepararsi al pasto domenicale.
2: Certo,
0: capito?
2: Tu smaltisci prima e poi ti riebuffi dopo.
0: Ma allora lo faccio pure io, dopo mi posso abbuffare se cammino prima un po', no?
2: Però devi camminare un bel po'.
0: Ma devo anch'io verso le...
6: Buongiorno.
2: Vabbè. Dove vai?
6: Anna da Massa Carrara, io vi ho mandato una bellissima cartolina.
0: Ah, le cave.
6: Sono a farmi una bella
0: cave di marmo.
6: Natura, precisamente sulle cave di marmo.
0: Vedo la foto.
6: Colonnata, che oltre è famosa per il suo bellissimo marmo e anche molto famosa per il lardo di Colonnata.
2: Buono il lardo.
6: Schissa a tutti e buona giornata.
2: Che mi hai detto, io lo adoro.
0: Fai una passeggiata verso le cave di Carrara e mangi il lardo, insomma.
2: Io
0: poi voglio dire, vedi di fronte sempre a te.
2: Anche le cave sono bellissime quando passi in quei posti là.
0: Certo, voglio vedi anche tu una scultura marmoria di fronte a te in questo momento. Guarda.
2: Dove sta?
0: Sono io.
2: Ma dove? Ma quando mai? Ma quando mai ti ho visto un marmo a te?
0: Per dire, scusa.
2: Va.
0: Buongiorno, c'è chi va per musei,
7: Ciao, siamo Mirella e Davide da Monza, direzione Brescello, provincia di Reggio Emilia, a visitare il museo di Peppone e Don Camillo. Kiss a tutti.
0: Kiss a te. Simona, tu che fai?
8: Ciao ragazzi, io mi sto dirigendo a Desenzano insieme a Ricky, sicuramente una buona domenica.
2: Anche
8: divertiremo
2: a voi
8: un sacco. Simona da Ferrara.
0: Dai,
2: ciao Simona.
0: Altre cartoline tra poco.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Celsius.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: Yes, yes.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Yes, yes. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto allaccia la libertà!
4: Yes, yes.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
5: Su una grande nave.
4: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
0: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Lisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max
1: sì,
0: Poli,
1: Laliti.
0: Abbiamo detto che so, ci state mandando le vostre cartoline, le vostre storie, tutto quello che fate. Ci sono tanti lavoratori della domenica, ma sì, tra i tanti messaggi che ci sono arrivati mi ha colpito quello di Amina che abbiamo al telefono. Ciao Amina,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Amina. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Che piacere sentirti. Allora Amina, io ti ho chiamato, ti abbiamo voluto chiamarti perché siamo rimasti colpiti dal tuo lavoro.
1: Tu, che è un po' particolare.
0: In questa domenica, credo un po' tutta l'estate a questo punto, farai questo lavoro. Racconta tu di cosa ti occupi, cosa fai.
2: Sì, ho iniziato dal 1° maggio più o meno a lavorare per quest'estate. Io sono una sirena.
0: Cioè sei una sirena.
2: Non faccio la sirena, ma sono una sirena.
0: Cioè non è che fai ma
2: no.
0: Sei una sirena, cioè allora, che attività fa la sirena?
1: Immagino i grandi acquari.
2: Diciamo che porto la magia agli eventi, porto la magia in parchi acquatici, per spettacoli, o da sola o con altre sirene. E ho una coda professionale in silicone fatta su misura, che è completamente realistica, poi con glitter, corone. Ora in questo momento mi avete disturbato, tra virgolette. Stavo mettendo la corona.
1: Ma senti, una curiosità, Amina, ma come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? Cioè, da dove nasce?
2: Diciamo che io ero una ballerina, nasco come una ginnasta e come una ballerina. E poi, al contrario di Ariel, che il principe l'ha trasformata in donna, io sono stata trasformata in sirena.
0: Senti, mi chiedevo, giusto per concludere, cioè, quanto tempo lavori, quanto tempo sei in acqua proprio?
2: Dipende dagli eventi. Può capitare arrivare a 3 ore in acqua.
0: Mamma
2: più o meno.
0: Mia, cioè ti avrai tutte le dita come quando ci diceva la mamma, oh esci, guarda, c'è tutte le dita spigazzate.
2: Esatto. Però... Ma le sirene non soffrono di queste cose.
0: Ma certo che no, e quindi sei pronta a fare la sirena. Senti, la vestizione quanto tempo prevede tra mettere il costume, toglierlo?
2: Guarda, all'inizio dovevo fare un po' di pratica, ci mettevo di più.
0: È una guaina, no? Sarà come una guaina proprio.
2: Una muta.
0: Sì,
2: esatto.
0: Quindi
1: aspetta, stai mettendo la corona perché sei in procinto di lavorare?
0: Sei
2: sì,
0: già lì?
2: Sì, oggi si lavora, oggi è domenica. Vabbè,
0: ragazzi, sappiate che in giro ci sono le sirene, quindi grazie a Amina.
2: Ci vediamo in piscina al mare.
0: Va bene, una bellissima sirena, grazie e complimenti per il tuo lavoro originale, davvero.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao Amina.
0: Ciao, che bello, viva le sirene. Aletti, tu potresti fare la sirena, no?
1: Sì, vabbè, magari.

0: frittate.
1: Ma già hai fame?
0: Di grigliata, io sono.
1: Perennemente, ok, tutte le ore. Come fame? Che domanda
0: Piccarra
1: ti ho
0: e Piccone fa? Dicevano: nati stanchi, io nato affamato. Come il classico italiano medio. Va bene, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un saluto dallo Stile Nacro a Firenze, dove anche oggi si lavora.
0: Bravi,
2: un
0: ragazzi.
2: Saluto a tutti da Riccardo, Elisabetta e Jeff. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: I lavoratori della domenica sono tanti, a parte un sacco di reazioni alla sirena che abbiamo avuto al telefono, tutti vorrebbero vederla dal vivo. Le sirene sono nei parchi acquatici, cercatele.
1: Sì.
0: Però deve essere un bel lavoro quello della sirena, come ci raccontava la ascoltatrice prima.
3: Buongiorno, noi siamo Piero e Antonietta con il nostro cane Buffy e siamo appena partiti per andare in Calabria a trovare i nostri nipotini. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: Mi immagini col costume da sirena, sirenetto? Ci starei
1: tu?
0: Bene?
1: Sì. Un po' avanza?
0: Certo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady, saluti dalla costiera amalfitana, sono Anna, sto correndo a preparare una splendida sposa.
0: Ok, Anna è di matrimonio, tra l'altro ho notato che Anna ci ha mandato un messaggio alla sposa dicendo: sto arrivando, ho messo sul navigatore la piazzetta che mi ha indicato, ho detto guarda che l'hai rimandato a noi, cavolo, era per la sposa, va bene, il messaggio dove gli spiegava che stava per arrivare, quindi speriamo sia arrivato.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Lello in viaggio da Napoli direzione Fidenza. Essendo un musicista si va lì a Fidenza per un evento.
0: Dai,
5: buona musica a tutti.
0: Perfetto.
1: Anche a te.
6: Siamo Noemi e Nathan da Marina Franca e stiamo andando con mamma e papà
7: a Lido Marini in Salento.
0: Oh,
8: buona giornata a tutti.
1: Anche a te.
0: Si è capito? In famiglia, che bello, la domenica è anche questo. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori, la domenica delle famiglie. Quale altra domenica c'è da raccontare? Beh, aspettiamo indicazioni da parte vostra.

0: Camila Cabello. Ora Leti,
1: dimmi.
0: Qua sono tutti di cerimonia, comunioni, matrimoni.
1: Questo è il periodo.
0: È il periodo, che vuoi farci? Va bene, facciamo gli auguri a piccola Andrea che fa la comunione.
1: Ciao Andrea, auguri.
0: Poi c'è chi si sposa tra una cosa e l'altra, come Angela e Roberto. Ciao, auguri ragazzi, agli sposi.
1: Sì.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss adesso vi facciamo ascoltare una canzone nuova.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss, kiss.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Kiss Kiss.
16: So

0: facile, facile. Olivia Dean, So Easy su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti. Abbiamo esplorato la domenica dei lavoratori.
1: Certo.
0: La domenica in famiglia e c'è anche la domenica, ci suggerisce un'ascoltatrice, di chi?
2: Radio Kiss Kiss. C'è da ricordare anche la domenica dei viaggiatori. Sono Elisabetta, sono stata a trovare i miei genitori in provincia di Caserta e ora sto facendo rientro a Roma perché domani si lavora. Buona domenica a tutti, kiss kiss.
1: Kiss kiss a te.
0: I viaggiatori sono tanti.
3: Max, allora, se hai fame c'è il ragù di mia mamma che sale dal piano di sotto, che lo sta preparando stamattina alle 8, dove faremo degli gnocchi al forno che mangiamo su in terrazza, dove abbiamo una piscina abbastanza grandicella e io sto preparando la brace.
0: Vengo ragazzi.
1: Io me ne vado perché ho una fame veramente.
0: Mi ero proposto, come prima abbiamo avuto un'ascoltatrice al telefono che fa la sirena, questo è il suo lavoro. Io ho detto,
1: tu sirenetto,
0: io
1: fare?
0: Potrei fare sirenetto, qualcuno mi dice.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Max, solo al pensiero vedere te vestito da sirenetta. Oioia, che brutta diapositiva. Io ti vedrei più vestito come me.
0: Come?
4: Un bel tricheco. Io penso che sia il nostro vestito più adeguato. Comunque buona domenica a tutti e grazie. Di tenerci sempre compagnia.
0: Grazie a voi che ci scegliete.
1: Comunque sono simpatici trichechi.
5: Ciao Mattini. Sì, sì, sì. Oggi noi gita domenicale a Modica, in provincia di Ragusa.
0: Dai, forza.
5: Quindi una bella giornata. Un bacio da noi, siamo quattro coppie, due macchine naturalmente. Quindi buona domenica a noi. Ciao kiss kiss.
1: Ciao.
0: Kiss kiss a voi.

0: Cosa?
1: La freccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Amore, nei mattinieri alla domenica, siamo quelli di Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti, voglio salutare e dare un abbraccio forte ad Anthony. Dice: ragazzi, buongiorno, grazie per la compagnia, insomma, che mi fate. Sto parafrasando un po' il suo messaggio. Dice: oggi sono un po' giù di morale, dai Anthony, tirati su.
2: Tirati un pochino su.
0: Siamo con te. Storie ancora le vostre, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri. Noi siamo Andrea, Luana e il piccolo Tommy. Stiamo andando al mare a Vada, in provincia di Livorno.
0: Dai,
3: bacio, Kiss Kiss.
2: Un bacio.
0: Kiss Kiss a voi, pronto?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Maurizio, sto andando al mare a Guardia Piemontese, Marina, in provincia di Cosenza, per fare dei lavori a casa mia al mare. Un abbraccio a tutti e good job.
0: Buon lavoro, animo diciamo
5: animo.
0: Noi.
5: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Carmen, ciao. Salvatore e Aurora da Salerno verso la piscina.
0: Le piscine tornano sempre stamattina. Nancy, buongiorno.
6: Ciao Max. Ciao Nancy. Nancy. Buona domenica a voi. Che bello sentirvi anche la domenica. Un saluto da Nancy da Taranto. Un abbraccione, un kiss kiss a tutti voi.
2: Kiss kiss a te.
0: Chi si prepara anche ai concerti questa domenica?
2: Sì.
7: Ciao Max. Ciao Leti. Nicola da Solbiatello.
2: Ciao Nicola.
7: Ragazzi, oggi splende un sole un po' pallido, ma una bella giornata. E mi preparo per il concerto di Tiziano Ferro questa sera al San Siro, ragazzi, non vedo l'ora.
2: Che
7: un
2: bello.
7: Bacio a tutti quanti voi, Radio Kiss Kiss.
0: Andiamo a Palermo, buongiorno.
8: Ciao Kiss Kiss, Francesco e Samuel da Palermo.
2: Ciao.
8: Siamo al lavoro, ma felici, lavoriamo ma felici.
0: Dai.
8: Vi vogliamo tanto bene, grazie per la giornata che ci regalate.
0: Sempre grazie.
2: Grazie
0: a voi che ci scegliete, ditelo in giro che la domenica ci ritroviamo qui, un po' il social della domenica, i mattinieri della domenica, siamo quelli di Cartolini d'Italia. Ragazzi, con la questione della sirena che abbiamo avuto prima al telefono,
2: fammi
0: una sirena che lavora nelle piscine, che ovviamente regala la magia ai bambini che vanno in parchi acquatici,
2: solo, secondo me anche agli adulti,
0: anche i papà.
2: Vedendo la foto, secondo me anche ai papà e agli adulti.
0: Però dice Alessandro che lavora con le sirene e ci spiega.
2: Vai.
9: Tutto bello, tutto fantastico, tutto magico, ma parliamo anche di chi va a prendere la sirena e va ad accompagnarla agli eventi. Io adesso sono in macchina nel traffico, sono andato a prendere questa sirena e lei starà in acqua e io invece la devo prendere in braccio oppure la devo portare con la carriola,
0: giustamente alla
9: coda, le gambe e quindi per non rompere la magia tocca a me il lavoro duro.
0: Cioè, dai,
2: fammi
0: quindi
2: capire.
0: E la prende in braccio e la lancia
2: con
0: in piscina.
2: La carriola.
0: Eh sì, perché
2: e poi la lancia a butta in piscina.
0: Io ti dico solo una cosa, Alessandro, pensa se dovevi lanciare due trichechi come me l'ascoltatore di prima, vai.
10: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Mi sto preparando anch'io per il Kiss Kiss Way, la Leti, per la prossima tappa.
2: Pensavo per essere un trichico.
0: Anche per fare il trichico, sei sempre molto gentile. Vorrei denunciare mobbing da parte di questa ragazza sul lavoro. Subisco vessazioni continuamente. Allora, vabbè. Continuo a Cartolini d'Italia, 9 e mezzogiorno di domenica. Tra poco tutte le vostre storie pronte. Lanciamo un nuovo tema della domenica tra poco. Però il numero segnatelo, questo.
2: 347-490-0042.
0: C'è la musica più bella dal passato su Radio Kiss Kiss, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Sun Sunshine. La Leti, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Abbiamo la terza ora di Cartolini d'Italia da vivere insieme, quindi pronti? Ripartiamo. Via. In realtà non ci siamo mai fermati, ragazzi. Le 11 in punto di questa domenica 7 di giugno. Un saluto da Cartolini d'Italia, da Max Poli e la Liti.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica.
1: Certo, buona domenica.
0: Il nostro regista chi è stamattina?
1: Giovanni Imperatore. Già te l'hai dimenticato.
0: No, dico salutiamo per questo. Allora, buongiorno a voi tutti in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. I mattinieri alla domenica sono quelli di Cartolini d'Italia. Parlo di noi in terza persona, ma siamo sempre qui. E quindi
1: sì.
0: Pronti a sentire tutte le vostre storie. Abbiamo sentito i lavoratori, le famiglie, la domenica di tradizione. Quale domenica dimentichiamo? Potete rispondere con un vocale o messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo la musica più bella ancora una volta, Bossa Nostra, Gaia.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Stavo dando l'occhiata a quelle che sono le tendenze vacanze per quest'estate che sta per arrivare, no?
1: Sentiamo.
0: Non siamo ancora formalmente in estate, scatta il 21 giugno, come sapete, siamo al 7. Però anche le vacanze sembra che stiano prendendo una piega, come dire, strategicamente legata al clima.
1: È vero, sono d'accordo.
0: È confermata la crescita del cosiddetto, gli inglesi lo chiamano cold cashioning, cioè la scelta di destinazioni più fresche per sfuggire al caldo. E allora vengono scelte Nord Europa, le aree alpine, le località montane, che stanno attirando sempre più i viaggiatori, perché non sopporta il caldo, no? Poi ultimamente il caldo è molto forte, molto afoso da qualche anno a questa parte, le temperature medie sono salite e quindi capisco chi sceglie il freddo. A parte la montagna è bella quanto il mare, certo. Ma il mare, collina, io capisco che per molti l'estate sia mare, anche perché siamo un paese circondato dal mare, quindi
1: però insomma, sai che sta diventando sempre più caldo, quindi io capisco anche questo fuggi dal caldo torrido.
0: E poi sta succedendo il contrario d'inverno, no? Per esempio d'inverno, che so, Canarie, Mar Rosso, vado in destinazione con le un po' più calde, insomma stiamo diventando tutti un po' come uccelli migratori, praticamente seguiamo la temperatura giusta. Però la cosa bella è che comunque impariamo a diversificare le nostre vacanze, anche se ci sono i fidelissimi. Cioè io da 40 anni vado nello stesso posto.
1: Ragazzi, però,
0: però c'è chi fa sta scelta, capito? Voi, insomma, che tipo di vacanzieri siete? Sempre lo stesso posto, abitudinari o cosa?
1: Allora, Nord Europa tutta la vita, in estate preferisco 20 gradi e maglione leggero invece del caldo torrido. Marco da Torino.
0: Subito ha scritto, cioè, sì? Velocissimo Marco. Sì? Dai, altri messaggi di testo tra poco nei mattinieri alla domenica, cartoline d'Italia.

0: buongiorno a tutti, come stai Laleti? Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta? Dimmi un po'.
0: Alessandra ti saluta.
1: Ciao Alessandra.
0: Dice che ti scrive sempre sui social, tu non le rispondi mai. Non va bene.
1: No, ma rispondo quando posso.
0: Va bene, dai, allora. Vi sentiamo, cartolini d'Italia, è il momento di ascoltare le vostre voci. Buongiorno, da Como.
2: Vai. Ciao Radio Kiss. Ciao. Noi direttamente dal lago di Como arriviamo al Mar di Sicilia in macchina.
0: Mamma mia.
2: Ci aspettano solo 15 ore di viaggio. Un bacio da Chiara, Cristian e Mia. Ciao Radio Kiss.
0: Devono fare un bel po' di strada. Sì. Mina, buongiorno.
3: Oggi qui a Taranto giornata bellissima, sole e caldo. Io sono a casa.
1: Sì.
3: Sono sotto cortisone, aia. Ho dolori in tutto il corpo, ho la fibro, mm-hmm. e però ascolto Radio Kiss Kiss.
0: Dai,
3: che mi mette felicità. Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Ciao Mina, siamo felici di regalarti un po' di sorrisi, ecco, un po' di felicità, come dicevi tu. Andiamo a Pizzo.
4: Dai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi direzione mare Pizzo Calabro.
0: Grazie ragazzi. Vai, pronto?
1: Salutate.
0: Ciao.
5: Buongiorno
0: Ciao.
5: A tutti. Noi siamo diretti a Zapponeta in Puglia. La nostra attività giornaliera sarà la raccolta dei granchi e alcuni molluschi.
1: Oh, e per fare cosa?
0: Li mangeranno, li faranno tipo saltati in padella col
1: molluschi
0: pomodoro.
1: Pure?
0: Pure, come no? Sono buoni. Scusa, i granchetti al sugo saranno buoni. Sergio, come va lì dalle tue parti? Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Sono Sergio dalla Lituania. Vi ascolto oramai da parecchio tempo. Qui la temperatura ci sono 18 gradi e si sta benissimo. Per fortuna oggi c'è il sole. Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Un abbraccio a te.
0: La Lituania, capito da quanto lontano la Leti?
1: Ho capito. Allora, te non puoi andare così lontano, ma vai lontano, no?
0: Ma come sei gentile? Stamattina, cioè, anzi, dopo volevo portarti in centro, nella capitale, a Roma, per un giro turistico.
1: No, vai da solo.
0: Ma perché no? Scusa.
1: No.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss, kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia. È il momento delle cartoline espresse.
1: In tempo reale,
0: messaggi vocali o di testo, ci dite che mattinieri siete, che insomma che domenica state vivendo, perché mattinieri. È una domenica da lavoratori, è una domenica da, quindi, lavoranti, riposanti, oppure che ne so,
1: viaggianti
0: o che ne so,
1: ancora mangianti, no?
0: Andiamo col participio, allora. Participio presente,
1: cerimonianti,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Quindi, vocali da questo momento, messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mamma, siete istantanei, ragazzi. Cartolina da viaggianti, 2 ore di viaggio ci aspettano Angelo e Antonio. Grazie, aspetta,
1: che bello.
0: Carmela invece è mare, Carmela.
2: Ciao da Carmela e Vito, direzione mare, fino di Lenne, Taranto. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Riposanti poi, pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Katiuscia e
4: Placido.
2: Siamo in viaggio, partiti stanotte da Winterthur, Canton Zurigo,
1: e
2: siamo in viaggio nella mia bellissima Lecce.
0: Cioè, viaggianti, tu che sei?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Anna Maria.
5: Siamo Vittoria e Anna Maria. Stiamo tornando da una fantastica vacanza a Rodi Garganico. Baia Santa Maria, Baia Santa Barbara.
1: Loro sono ritornanti, quindi.
0: Bene, ritornati.
4: Buongiorno
0: Marco.
4: Max e Leti. Sono
1: Ciao.
4: Sempre Marco da Silvi Marina, guardia giurata che sta lavorando.
0: Lavorante.
1: Lavorante.
6: Ciao. Io, mamma e papà, oggi andiamo in piscina. Ludovica da Torino.
0: Ciao Ludovica.
1: Vedete se trovate una sirena.
0: Piscinanti, allora, vai, pronto. Anzi, participi, abbiamo detto. Vai, sì. Pronto.
7: Ciao ragazzi. Domenica da lavoratori a casa. Tra 2 mesi nasce la mia bimba. Si pittura. Pittura.
1: Mamma mia, gli ultimi.
7: Kiss kiss a tutti, Valentina da Messina.
1: Valentina.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Noi abbiamo aperto il ristorante da un mese all'Isola d'Elba e salutiamo Claudio e Vincenzo. Ciao a tutti.
0: Lavoranti, che vorrei dire?
1: Dico che bocca al lupo, perché immagino gli ultimi 2 mesi gli ultimi 2 mesi con il caldo non è semplice il pancione.
0: Dai, lavoranti, riposanti, cosa?
8: No, Pasquale da Napoli, fotografo, quindi lavoratore.
1: Quindi lavorante.
0: Lavorante. Vai Nicole, vai, che fai tu Nicole?
9: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Nicole, Michele, la piccola Matilde, prima volta in Sardegna, appena arrivati. Ciao, ciao.
0: Vacanzanti.
1: Ti piace vacanzanti?
0: Va bene ragazzi. Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss.

0: Vai safe. Smith, Niall Horan su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Poli, le Leti ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno. Tra le tendenze più forti del 2026 in fatto di viaggi ci sono quelli che vengono definiti i cosiddetti Dreamscape Trips, ovvero i viaggi in luoghi fiabeschi e molto scenografici. Abbiamo parlato prima di sirene, vedi, torna sempre tutto. E allora vanno tanto i castelli scozzesi sul mare, i laghi islandesi, ma anche e soprattutto i borghi medievali italiani nascosti tra le colline, no?
1: No, è bellissimo, infatti. Molto molto bello.
0: I social hanno fatto anche da amplificatore, ma il desiderio è reale. Desideriamo visitare posti che sembrano usciti, non so, da un romanzo.
1: Guarda, io il mio sogno è quello di passare una o due notti in un posto dove ci sono solamente 10 abitanti. 10 che Civita di Bagnoregio, la città che muore.
0: Lì praticamente che è collegata da un ponticello.
1: Sì,
0: lungo,
1: lì praticamente sono solo 10. E quindi tu immagina dormire lì.
0: Ma pare si può dormire, c'è qualche
1: bed and breakfast. Sì, ma mi organizzerò prima o poi. Tu immagina dormire in un posto dove non c'è
0: la sera, se
1: sono 10 abitanti.
0: Senti qualche lupo in lontananza?
1: No, però sai quella cosa suggestiva di stare praticamente in mezzo al niente con solo veramente 10 persone, 10 anime.
0: La bella notizia è che il posto più fiabesco d'Europa ha spesso un'insegna in italiano, quindi basta guardarsi attorno. Dai, quindi insomma troveremo sicuramente ispirazione nei tanti borghi, oltre 5.000 borghi italiani. Siete con Cartoline d'Italia, Max Palerletti, tra poco c'è la raffica di cartoline espresse, tra poco vi spieghiamo. Intanto ci diamo una scossa, dai, con J-Ax, Ipi Yayo, però anche no.

0: In cartoline d'Italia, tanti messaggi di testo.
1: Allora, per ora casa e relax, poi pomeriggio si lavora, voglia sotto zero, Sabri. Salvo da Cecina, vi mando questa bellissima foto di un azzurro infinito con una pennellata bianca nel cielo. Ci mando una foto bellissima del mare.
0: Poi siete romantici.
1: Antonio e Paolo da Scafati in viaggio verso Sezze in furgone arancione con 5 giovani ciclisti per una gara ciclistica, categoria allievi.
0: In bocca al lupo!
1: Mai. Poi siamo un bel gruppo di amici in moto, gli Shark Riders. Ci stiamo dirigendo verso Lago Piana degli Albanesi. Lei è Grazia.
0: Ciao, Grazia. Salutiamo i motociclisti che ci ascoltano anche con. Come si chiamano gli auricolari in moto?
1: Sì, quelli.
0: Mi sfugge. Vabbè, comunque.
1: Poi un saluto a tutti voi da Santuario della Verna nelle foreste casentinesi, Emilia. Poi c'è anche la domenica mattina di chi sta stirando, Mara.
0: Ciao, Mara.
1: Ne vuoi ancora?
0: I mestieri. vai. Guarda quanti. Vai.
1: Provincia, allora, Gian Alfonso da Anche in provincia di Salerno. Oggi siamo andati al mare a Vietri sul mare.
0: Ah, ma Gian Alfonso, l'amico di Pippo, sarà lui? Sai che non è un nome proprio così. Ciao Gian Alfonso. È simpaticissimo.
1: Poi,
0: se lui lo conosce.
1: Da Marina di Carrara alle Cave di Marmo, un bacio a tutti voi che lavorate per noi e ci rendete tutto più bello.
0: Grazie.
1: Lori appunto da Carrara.
0: Ci fermiamo qui per ora, però attenzione, tra poco c'è la raffica veloce, il pensiero della domenica. Pronti? Quindi tra pochissimo la cartolina espressa o un pensiero. Il pensiero della domenica è questo, qualunque esso sia, ricordate il numero, vi aspettiamo qui.
1: 347 490 0042.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Kiss Kiss. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Kiss Kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: le cartoline Express e cartoline d'Italia con Max Ralletti e tutti voi. Ho un pensiero della domenica, siete subito in onda e allora vocali adesso al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mazza che ritmo che hai stamattina, eh?
1: Sì, no, perché
2: ciao Radio Chiquitista, siamo Mariella e Alex di Treviglio in provincia di Bergamo. Ieri sera abbiamo visto il fantastico concerto di Vasco a Ferrara e oggi siamo diretti a Modena per fare un giretto in città per poi ritornare a casa.
0: Bene,
2: ciao a tutti,
0: dai, pensiero
2: ciao
0: della domenica.
3: 3, 2, 1,
4: chissà tutti.
3: Sono un lupacchiotto, ahimè, deportato a Milano da tanti anni,
4: ma dai,
3: ma che oggi in compagnia della sua nonnina
4: Cervia sull'autostrada 1,
0: dai,
3: e come ogni giorno siete simpaticissimi.
0: Grazie, un
1: grazie.
0: Saluto.
1: Ciao Lupacchiotto.
3: Free.
0: Basta, basta cantare. Noelia, vai, come stai?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un bacione a voi.
1: Ciao.
5: Il mio pensiero della domenica è riorganizzare il mio repertorio e che adesso è, diciamo, quasi al completo delle mie canzoni. Naelia.
0: Naelia,
5: un abbraccio a voi e buona domenica.
0: Ciao. Anche Spiro, a te. Come stai, Spiro? Spiro.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Spiro da Torre a Mare. Dopo aver fatto un'oretta di corsa, tagliato l'erba in giardino,
1: sì,
6: adesso relax, sole e una birretta fresca.
1: Ci ciao. Sta. Ciao, ciao Spiro, mi piace il nome Spiro.
7: No. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Antonio da Terlizzi. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss da Molfetta, oggi pesca al polpo.
0: Oh, il polpo,
1: buono,
0: capito?
1: Buono il polpo.
8: Kiss Kiss, buongiorno a
1: ciao
8: tutti, Vincenzo da Cerignola, stamattina, benvenuti. Giustamente anche vanno al mare perché domenica,
1: sì,
8: diciamo, inizia la stagione balneare. Noi stiamo caricando grano, cereali.
0: Buon lavoro Vito, come va?
8: Con precisione orzo.
0: No, andiamo da Vito, dai, buongiorno.
9: Ciao Max, ciao Leti, Vito da Cesena.
1: Ciao Vito.
9: Sono qui nel Cilento, sto preparando il pullman che si ritorna, ahimè, in Romagna.
0: Dai.
9: Carico i miei ragazzi di una volta. Quindi, capite, no? Ragazzi di una volta.
0: Ah, sì, sì, capito.
9: E qui nel villaggio, un bellissimo villaggio del Cilento, e torniamo su in Romagna.
0: Dai, buon viaggio,
9: che
0: buon rientro.
9: Piacere, chi schizzo a tutti.
0: Schizzo
1: a voi.
0: Dai, grazie ragazzi. Raffica finale di messaggi tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Campani.
1: Sì.
0: Ho controllato anch'io. È vero, non tengo più di nero. Allora, saluti finali, cartoline in Italia e poi dobbiamo salutarci. Quanti sì. messaggi di testo vai la lete? Che fai?
1: Allora, siamo in, sì, ma certo, guarda, siamo in viaggio nel pullman per festeggiare i 50 anni di mia sorella Nicoletta. Poi Federica da Trento, il mio pensiero è la natura, passeggiate, silenzio e aria pulita. Il mio pensiero fisso è il lunedì che arriva, Marta d'Ancona.
0: Anche per noi che siamo mattinieri.
1: Poi il mio pensiero della domenica è il classico: avrei dovuto fare di più nel weekend, Davide da Verona.
0: Avrei dovuto fare di più, che potrebbe diventare un tema per le prossime puntate di Cartoline
1: vero.
0: d'Italia. Avrei dovuto, no, ma poi diventa un po' troppo malinconica la cosa, secondo me.
1: No, quindi... però è vero, arrivi la domenica e dici: ma io non ho fatto niente alla fine, quindi giustamente.
0: Va bene, sentiamo un paio di vocali e dobbiamo
2: ciao,
0: chiudere. All'unisono, fotografo anche. Vai,
3: buongiorno, Radio Kiss. Pasquale da Napoli, fotografo.
1: Sì.
3: La mia domenica perfetta è stare con mio figlio.
0: Ma sarai di lavoro sicuramente, perché sono le cerimonie. Pronto?
4: Buongiorno Leti, buongiorno ragazzi, Vittorio da Salerno.
1: Ciao,
4: si rientra a Macerata al lavoro, si lascia a malincuore la famiglia.
0: Dai. Va bene ragazzi, dobbiamo andare via. Fatta una certa, veramente. Va bene, allora, grazie a chi? Alla regia, alla Lady.
1: Giovanni Imperatore.
0: Sempre prezioso.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con Fuori Tutto. Tra poco ci sarà Adriana con Willy Peyote, davvero da non perdere, in diretta anche su Kiss Kiss TV. Noi torniamo in onda con i mattinieri domattina, per chi si alza molto presto, per la giornata di Kiss Kiss, ricordatelo, inizia sempre dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 con Max Pori e la Lady, i mattinieri. Per Cartoline d'Italia è tutto, come sempre, vi auguriamo un'ottima domenica e vi salutiamo con il nostro Kiss Kiss
1: a tutti.

0: e grazie alla Leti con Cartoline d'Italia. Sta per partire Fuori Tutto con me e con un ospite speciale che vi presento tra poco. Ma adesso linea alle news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Russia ha deliberatamente colpito un deposito di combustibile nucleare vicino alla centrale nucleare di Chernobyl con un attacco che ha definito estremamente vile. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Intanto il leader ucraino incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer, vertice per rilanciare il ruolo dell'Europa e tentare un accordo di pace. Medio Oriente è stato neutralizzato. Il terrorista che ha sparato e ucciso almeno una persona nel centro di Israele, ferendone altre sei, lo ha riferito un portavoce dell'IDF, spiegando che le forze stanno perlustrando la zona alla ricerca di altri terroristi. Si tratta di un cittadino arabo-israeliano. Il ministro esteri iraniano Abbas Araghchi intanto ha incontrato il ministro degli interni pakistano a Teheran, che gli ha consegnato un plico contenente una lettera speciale del capo dell'esercito pakistano e del primo ministro destinata al leader iraniano Mojaba Khamenei, riguardante lo stato dei colloqui e dei conflitti tra Teheran e Washington. Oltre 1 milione di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV, in prima fila Re Filippo VI, la regina Letizia e le principesse Leonora e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi, basta egoismo, indifferenza, no, una fede comoda e privata, ha detto il pontefice. La religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia un museo del passato, ha poi aggiunto. Veniamo in Italia, elezioni amministrative, urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi. Ottagine 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro sei capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, oltre 1 milione di cittadini chiamati al voto, primo turno invece per le elezioni comunali in Sardegna. Giorgia Meloni risponde agli attacchi ricevuti dalle opposizioni per la mancata partecipazione al vertice in Montenegro. Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri ad una sinistra disperata, dice. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiniani, mi si nota di più se vengo o se non vengo, li lascio volentieri ad altri. Lo sport, tennis, è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle ore 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, ma da lunedì in top 10, e il tedesco Zverev, numero 3. Chi vince, oltre alla gloria, si porta a casa 2,8 milioni di euro. Alle 15 in programma anche il Gran Premio di Monaco di Formula 1, che vede scattare dalla pole la Mercedes di Kimi Antonelli, alle sue spalle la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ma prima, alle 14, si corre il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint, scatterà davanti a tutti grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta e Aldeguer. Poi gli italiani con Di Giannantonio, che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Buona domenica e benvenuti a Fuori Tutto. Io sono Adriana Petro, in diretta su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV. Con me c'è un ospite che è un maestro dell'osservazione, uno che di solito analizza il mondo con il microscopio, ma oggi il microscopio lo utilizziamo noi su di lui. Ha un nuovo album fuori e speriamo anche una buona scusa per non essere altrove. Benvenuto Willy Peyote.
2: Grazie, grazie.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tra pochissimo siamo pronti a partire, l'importante è che tu ti senta tranquillo e rilassato.

0: con Potential su Radio Kiss Kiss in Fuori Tutto. Willy Peyote, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi di avermi.
0: Partiamo subito dalle cose serie. È domenica, solitamente l'italiano medio a quest'ora o è in coda in pasticceria per i dolci o è nel traffico che sta andando a pranzo dai parenti o dalla suocera. La tua domenica ideale invece com'è e che ricordi hai di quella dell'infanzia?
1: Allora, la mia domenica ideale è sempre andare allo stadio, quindi quella è quella che preferisco. Se c'è un bel clima, magari col sole, è anche più bello. Se no le domeniche che mi ricordo da piccolo, beh sì, si andava a mangiare dai nonni, quindi mi
0: ricordo, andava a mangiare dai nonni.
1: Sì, le ricette quelle tipiche che sono rimaste impresse nella mia memoria, quindi le associo a quello, insomma.
0: Mi hai fatto venire in mente un odore tipico, perché ognuno di noi conserva un odore tipico, soprattutto per quanto riguarda la cucina, no? Dei nonni. Qual è una ricetta che magari ti preparavano? Un piatto che ti fa venire in mente la domenica dell'infanzia?
1: Beh, in Piemonte si usa tanto la carne cruda. C'è un piatto che si chiama albese, che sono appunto delle fette di carne cruda con sopra il parmigiano. Quello mi ricorda proprio i pranzi da mia nonna. C'era sempre come antipasto tutti i giorni dell'anno.
0: E hai provato a farlo? Cioè,
1: no,
0: tu cucini, come sei messo?
1: Non sono un grande cuoco, no, purtroppo no. No. No, tra l'altro uno dei miei nonni era uno chef, quindi non ho preso niente purtroppo da lui. Però no, non sono un grande cuoco.
0: Però tu sei arrivi da una famiglia di musicisti.
1: Sì, tutti suonavano, sì.
0: Tutti suonavano, però nessuno lo faceva per lavoro, è vero?
1: Ma è vero, sono il primo ad averlo trasformato in una professione, sì.
0: E loro sono felici di questo, vanno fieri di questa cosa? Anche
1: sì,
0: tuo padre,
1: soprattutto
0: non so, tua sorella.
1: Soprattutto mio papà, che è quello che poi ha suonato di più nella sua vita, però non l'ha mai fatto appunto a livello professionale. Ha avuto diverse esperienze, suonava anche con Max Casacci dei Subsonica quando ero ancora nato,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Per dire. Però io sono il primo ad averlo trasformato in una professione, sono anche l'ultimo ad aver iniziato a suonare tra tutti. Cioè, le mie sorelle più piccole suonavano prima che io iniziassi a suonare.
0: A che età hai cominciato?
1: Io più o meno intorno ai 14 ho preso il basso in mano e ho cominciato a suonare per la prima volta. Invece le mie sorelle già da piccole, una suonava l'arpa e una il violino.
0: Beh, avrebbero voluto farlo per lavoro anche loro?
1: In realtà no, sai che nessuna delle due ha mai pensato. Beh,
0: quella una mera passione.
1: Quella che suona il violino ha detto no perché è troppo difficile, non me la accollo. E invece quella che suonava l'arpa, no, insomma, è più facile l'arpa del violino a iniziare, quantomeno,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Il violino, per far uscire un bel suono, ci devi mettere tanti anni, soprattutto lei era piccola, quindi. No, però nessuna ci ha mai pensato a farlo una professione, solo io.
0: Ci hai pensato tu. E a tal proposito, tu all'anagrafe fai Guglielmo Bruno, che ha un suono così serio. Cioè, mi fa venire in mente un poeta d'altri tempi o un avvocato, che ne so, d'affari. Quando hai capito che per affacciarti alla musica invece dovevi utilizzare un nome d'arte, come sei arrivato poi a scegliere per esempio quello di un cactus allucinogeno?
1: C'è un motivo, c'è un motivo.
0: Raccontacelo.
1: Allora, Guglielmo Bruno, sai, nel rap non si usa il nome personale, soprattutto se suona, come dicevi tu, un po' troppo. Così d'altri tempi. Però Guglielmo in inglese è William, e quindi Willy, qualcuno mi chiamava Willy anche quando ero piccolo. Il primo Willy che mi è venuto in mente è Willy Coyote, e io ho fatto questo gioco di parole col Peyote perché mi divertiva, sì.
0: Solo per divertimento.
1: Sì, solo per divertimento.
0: Crescerai, perché tutti cresciamo, tutti
1: sono già
0: cresciuto, diciamo, invecchiamo
1: purtroppo.
0: In qualche modo. Pensi che questo nome poi non ti rappresenti abbastanza? Cioè, è un nome da eterno ragazzino?
1: Sì, lo è.
0: Ammetto. È bello,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: adesso, è una cosa bella.
1: Ma non lo so, a 40 anni un po'. Cioè, ogni tanto mi pongo il problema che sia un nome un po' troppo da ragazzino. Però ormai non puoi cambiarlo. Cioè, i nomi poi. Cioè, a meno che tu non sia Prince, è difficile cambiare il nome dopo.
0: No, non si cambia, ci piace moltissimo. Allora, grazie per averci portato il tuo nuovo album, tra un po' ne parliamo, però intanto vorrei che annunciassi proprio il singolo estratto da questo album, che è Kodak.
1: È prodotto da Fudasca e Stefano Genta, questa è Kodak, da Anatomia di uno schianto prolungato.

0: Allora, prima abbiamo suonato Kodak, pezzo che fa venire in mente, se dovessi un po' associarlo a delle emozioni, la malinconia, la nostalgia, anche l'ansia per il futuro e l'ironia, ovviamente, che è il tuo tratto distintivo.
1: Sì, secondo me aiuta per buttare giù la pillola delle cose brutte.
0: Sì, è vero, è vero. Se ci fosse un ordine, per esempio, una classifica, in questo momento della tua vita, puoi inserire anche altre emozioni o sensazioni. Quale sarebbe il primo posto o quale l'ultimo?
1: Ma guarda, in realtà la nostalgia e la malinconia non hanno un posto, insomma, non sono nei primi posti.
0: Sempre.
1: Ci sono, ma sono abbastanza
0: sono
1: in
0: lì.
1: Fondo in questo momento, sì. Io ti dico, rispetto ad altri momenti precedenti, qualche anno fa, ho più speranza nel futuro, anche se magari non sempre sembra dalle canzoni che scrivo, però giuro che rispetto ad altri momenti ho...
0: Cos'è che ti ha fatto venire, insomma,
1: mi sembra
0: questa
1: che
0: fiducia?
1: Ho visto
0: speranza.
1: La gente tornare ad aver voglia di partecipare, di dire la propria in un modo, anche a riscoprire un po' il senso di collettività, quindi allo stare insieme anche, appunto. Quindi già per me è quella cosa importante, perché io ho un po' paura dell'individualismo, del fatto che ci teniamo troppo separati. Invece mi piace vedere la gente che ha voglia di stare insieme, magari di scendere in piazza a condividere un pensiero, quindi quella cosa mi ha dato speranza.
0: Quindi secondo te è tornata un po' la connessione tra gli esseri umani? E questo ti dà speranza.
1: Sì.
0: Nel tuo album, che è Anatomia di uno schianto prolungato, utilizzi ovviamente l'ironia e ne abbiamo parlato prima. Ma a Guglielmo cosa fa ridere? Cioè, cos'è che ti fa ridere? O sorridere pure?
1: Beh, allora, io sono un grande appassionato di stand-up comedy, quindi quello ad esempio è una mia passione, la seguo con grande attenzione. Sono fortunatamente, a forza di andare agli spettacoli, sono diventato amico di tanti comici, Luca Ravenna, De Carlo. E poi guarda, ultimamente, ecco, magari questo fa il paio con la nostalgia che dicevamo prima, guardo spesso Aldo, Giovanni e Giacomo, i loro primi film, i loro primi spettacoli, prima di andare a dormire metto loro, quindi loro mi fanno ancora sempre tanto ridere.
0: È un modo per rilassarsi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: per trenare.
1: Sì.
0: Cosa ti fa provare più fatica in questo lavoro? Cioè, qual è la fatica maggiore che provi?
1: La fatica maggiore è, sai, dover raggiungere per forza degli obiettivi. Certe volte non sono neanche quelli che ti saresti posto tu, ma te li impone un po' il sistema in cui vivi.
0: Sistema.
1: Sì, quindi l'ansia di raggiungere e di migliorare costantemente la propria posizione. Quello un po' mi pesa.
0: E a tal proposito, anche l'ansia da palcoscenico, tu ce l'hai avuta? Hai migliorato qualcosa nelle tue performance, proprio sia dal punto di vista visivo che anche quello artistico?
1: Spero di aver imparato a cantare un po' meglio rispetto ai miei inizi, perché veramente...
0: Hai sempre cantato benissimo,
1: ma
0: questo
1: guarda,
0: te lo devo dire.
1: Forse i primissimi concerti per fortuna non li hai visti, no, su quello ci ho lavorato. E sul resto no, io non ho l'ansia da prestazione sul palco, no, quella è la parte più divertente per me del mio lavoro, quindi la vivo con grande leggerezza. Non ho ansia, paradossalmente più quando sta per uscire un disco ho l'ansia della risposta che riceverà.
0: E questa è una di quelle fasi.
1: Esattamente.
0: È vero. Provo a spiegarlo a noi. Cioè, io faccio questo lavoro, lavoro alla radio, però in realtà non ho mai scritto una canzone, non ho mai fatto uscire un album. Cioè, se dovessi paragonarlo a qualcosa che è un po' più appartenente a noi comuni mortali, che non facciamo musica, su che piano la metteresti?
1: A scuola magari ti trovi a scrivere un progetto.
0: Ok, anche un'interrogazione,
1: sì,
0: banalmente.
1: Esatto, però una cosa magari scritta, che ti fanno scrivere a casa, tu ho il tema, per dire, quando facevamo i temi.
0: Sì.
1: Poi consegni il tema e ti daranno il voto.
0: Quindi
1: è un po' quello. E non puoi più cambiarlo, nel senso che, sai, rispetto alla stand-up che dicevamo prima, io questo discorso lo faccio spesso con Luca Ravenna. Loro iniziano lo spettacolo e strada facendo lo modificano, no?
0: Certo.
1: E noi, una volta che abbiamo fatto il disco ed è uscito, quello rimane. Quindi
0: ti è mai venuta voglia di cambiare qualcosa?
1: Sempre, continuamente. Cioè, i dischi non si finiscono, i dischi li si lascia andare, cioè non finirebbero mai se si potesse.
0: L'arte del lasciare andare. Noi invece lasciamo suonare un altro pezzo del 2025, Next, che parla un po' degli appuntamenti, no?
1: Sì,
0: che tu hai paragonato a dei colloqui di lavoro.
1: Ormai più o meno sì, chiedi, stai lì con le domande, cosa fai,
0: un po' di disincanto, ne parliamo tra poco. Intanto c'è Willy Pegliote con Next su Radio Kiss Kiss, fuori tutto.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
6: Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Gotham Girls, Harry Styles, io sono Adriano Petro, buona domenica a tutti voi, fuori tutto con Willy Peyote. Ti chiamo Willy o Guglielmo?
1: Come vuoi tu, tanto sono sempre io.
0: Ma se senti per strada Guglielmo, ti giri subito?
1: Non ce ne sono tanti, quindi se ne senti chiamano me, sì.
0: C'hai ragione. Senti, l'amore nella tua vita, sì, di te non ho recuperato niente, non c'è gossip, no. Non c'è una paparazzata, non...
1: No,
0: ma
1: sono
0: sei
1: molto...
0: fidanzato?
1: No, non sono fidanzato da un po', da 6 anni ormai. Però in generale sono molto schivo, non è difficile che sappiano notizie private di me.
0: È vero?
1: Sì, ma sai, è un po' una scelta.
0: Ho studiato, ma non ho trovato niente.
1: Non c'è niente da sapere, anche perché calma piatta.
0: Io volevo fare, che ne so, un...
1: No, mi dispiace, ma non
0: fuori
1: c'è...
0: tutto, volevo una notizia.
1: Nulla.
0: Non sei innamorato?
1: Non sono innamorato, no, in un certo... sai, il concetto di innamoramento è un tema complicato e ampio.
0: Sì, possiamo parlarne in un'altra sede quando
1: quindi
0: vuoi.
1: Non sono innamorato, o forse sono ancora innamorato e questo non mi fa sbloccare.
0: Perché, allora... O sei innamorato e scrivi, o soffri per amore e scrivi. E i due temi universali sono quelli.
1: E senza dubbio fanno scrivere bene. Cioè sì. L'amore, soprattutto quando sei innamorato, secondo me scrivi meglio quando hai lo slancio di voler dire quanto ami una persona, mm-hmm. Gli scrivi delle cose molto belle.
0: È vero. Allora, possiamo dirlo, 40 anni o ti dà fastidio solo il suono? Perché a me dà fastidio proprio il suono. Classe 85, 40 anni.
1: Beh, due volte è brutto da sentire.
0: Due volte, hai ragione. Però... con il tempo, secondo te, ma noi peggioriamo o miglioriamo? Tu stai peggiorando o stai migliorando?
1: Allora, esteriormente veramente si peggiora.
0: Purtroppo.
1: Interiormente si deve tendere a migliorare, cioè sennò gli anni che passano non servono a niente. Quindi è un po' una delle cose che mi sono posto, no? Come
0: quindi
1: obiettivo.
0: Tu dici che si migliora. Io noto che il genere umano invece peggiora con l'età.
1: Complessivamente sì, però sarebbe
0: come
1: giusto.
0: Come carattere, no?
1: Però sai, a 40 anni mi sento di poter essere meno scemo di come ero a 20. Cioè, ho questa pretesa da me stesso.
0: Ovviamente più consapevole. Più maturità. E come vivi il tempo che passa? C'è la paura di invecchiare? E anche in un mondo come quello di oggi, non voglio dire una banalità, dove se non performi, se non sei bello, se non sei figo, se non sei giovane, hai capito? Sembri non essere in linea con
1: questo
0: quello
1: che oggi
0: ci chiedono,
1: è vero. No? Io ho la fortuna di non essere mai stato né bello né figo, quindi quella cosa non è cambiata
0: non è
1: col tempo.
0: Tu sei molto, intelligente, te lo vuoi far dire?
1: Grazie,
0: io ti trovo molto figo, devo dire.
1: Non c'entra con l'estetica, però sì. Ti ringrazio.
0: No, però la figaggine è vero.
1: Si può vedere, sono molto rosso in faccia adesso. Sono
0: potete
1: molto
0: guardarlo su KissKissTV.
1: Se no, a chi non vede ve lo dico, sono molto imbarazzato. No, però credo che. Io non sono un po'. Ho paura del giovanilismo, del fatto di aver paura di invecchiare. Secondo me va abbracciato il fatto di invecchiare. Io la sto vivendo abbastanza bene adesso, nel senso. Paradossalmente l'ho vissuta peggio avvicinandomi ai 40 anni. Invece, dopo che li ho compiuti, ho capito che tutto sommato non è così male.
0: Non è così
1: devo
0: male.
1: Dirti. Sì.
0: Le cose sono sempre peggiori nel nostro immaginario.
1: Sì, alla fine sì.
0: Allora, nel nostro paese le occasioni, insomma, per farsi conoscere dal grande pubblico sono oggettivamente poche. Mi viene in mente Sanremo.
1: Certo.
0: Secondo te qual è un'altra grande opportunità che ha un artista, diciamo, poco conosciuto? O comunque mediamente conosciuto, di farsi apprezzare e di arrivare al mainstream?
1: È dura, perché adesso Sanremo ricopre praticamente tutto il campionario di possibilità che hai per farti conoscere in breve da tanta gente. Se no i social, nel senso il meccanismo della viralità può aiutare, penso a Tony Pitoni che è passato attraverso quel meccanismo lì ed è diventato un fenomeno nazionale veramente di grande portata, quasi inaspettatamente
0: è vero.
1: Anche per lui credo, però quindi sono quelli i due canali. Sanremo probabilmente in qualche modo è più governabile dei social, nel senso che i social vanno un po' per una strada che è tutta loro e non puoi prevedere né governare, mentre Sanremo ha delle logiche un po'
0: e
1: più
0: e cozza con la tua mania di controllo, ne parliamo sempre tra pochissimo. Però Sanremo, perché grazie mano grazie, certo. È un tuo successo indiscusso dell'edizione
1: del 25
0: del Festival di Sanremo. La vuoi annunciare tu e mi dici su Radio Kiss Kiss?
1: Su Radio Kiss Kiss questa è Grazie ma no grazie.
0: Willy Peyote.
1: Ah sì, sono io.

0: Smith con Stay. Allora Willy, c'è un momento in questo programma dedicato ad una canzone che ti sta particolarmente al cuore. Tu ci dici qual è e soprattutto a chi ti piacerebbe rivolgerla, dedicarla.
1: Allora, una canzone che mi sta molto a cuore è Virtual Insanity di Jamiroquai, dal disco Traveling Without Moving, che è uno dei miei dischi preferiti in assoluto.
0: Bellissimo.
1: Poi il video di Virtual Insanity è comunque molto iconico.
0: Che vedremo.
1: Sì, la dedico un po' a tutti quelli che ti parlavano prima un po' della paura,
0: sì,
1: del futuro, no?
0: Sì.
1: In questo pezzo se ne parla, ma se ne parla in maniera molto gioiosa, quindi comunque un bel modo per approcciare l'ansia del futuro. Ecco.
0: Eccomi qua, quindi l'hai dedicata anche a me.
1: E quindi a te.
0: Ok, grazie.

0: sentito. Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su conad.it.

0: con Where Is My Husband. State ascoltando Fuori Tutto, ma state anche guardando questo spazio in cui ospitiamo gli artisti che provano a svelarci dei dettagli inediti della loro vita, e lo state facendo su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. Willy Peyote, bella questa chiacchierata, devo dire, ti sta piacendo?
1: Grazie,
0: fino a
1: molto,
0: questo punto
1: molto, grazie.
0: Ma c'è qualcosa, qualche domanda, hai fatto tantissime interviste nel corso della tua carriera, qualche domanda che non ti hanno fatto ma alla quale ti sarebbe piaciuto rispondere?
1: Ma sai che invece, no, ti dico la verità, a me piace che mi facciano domande che non mi aspetto, quindi magari ogni tanto le domande si ripetono e quello è un po' faticoso, trovare una risposta nuova per le domande.
0: È faticoso per voi che rispondete, ma anche per voi, noi che dobbiamo farle.
1: Lo so,
0: sì,
1: infatti
0: sì.
1: È faticoso il mestiere nostro, in questo momento è faticoso da tutte e due le parti, ma in realtà è molto divertente, ti ringrazio. No, non ho domande che vorrei che mi chiedessero, e sono molto contento che certe domande non me le possano fare, come hai detto prima, che certe cose non si sanno, questa cosa comunque mi fa piacere, devo dire.
0: Allora, aspetta, che io ho dei fogli, perché c'è un momento a cui tengo molto, che è il momento delle stelle. Non giudicarmi male.
1: No,
0: allora, tu sei nato il 28 agosto, sei nato sotto il segno della Vergine. Precisi, maniacali, puntigliosi, molto molto puntuali nella vita. Io lo conosco.
1: Rompi
0: a memoria.
1: Scatole, quindi, questo è un modo per
0: non
1: dire.
0: Volevo dirlo.
1: No, ma l'abbiamo detto in un modo che non, fuori onda lo diremo in un modo diverso, credo.
0: Ciao Pippo Pire, volevo salutare il mio collega della mattina. Quanto una mania di controllo che hai ha rovinato un po' la vita di Guglielmo, o qualche aspetto della vita di Guglielmo?
1: Beh, diversi, soprattutto in gioventù soffrivo un po' l'ansia di dover controllare tutto, di prevedere tutto quello che sarebbe successo, le conseguenze delle cose. Bisogna imparare, secondo me, a prendere atto che certe cose le puoi controllare e moltissime altre succedono e basta, e non puoi darti le colpe né poterle prevedere, quindi
0: che
1: ci
0: poi,
1: sto lavorando.
0: Sì, ci stiamo lavorando, perché come dice il mio terapeuta, e tu non sei Dio, quindi
1: no,
0: non puoi controllare, cioè, perché c'è un po' di, non dico di egocentrismo, di vanità anche in questo
1: decisamente
0: aspetto,
1: sì.
0: Però nei tuoi pezzi e diciamo nel tuo repertorio artistico non c'è egocentrismo, non sei uno ego riferito come potrebbe essere il mondo dei rapper, giusto?
1: Certo, è quello un aspetto.
0: Sei un po' un ponte tra i cantautori e i rapper, giusto?
1: Sì, mi piace.
0: O ti dà fastidio?
1: No, anzi, no? Sono onorato di questa definizione, mi piace come cosa. Sì, non sono forse più ego riferito nella vita che nelle canzoni. Questo
0: è difficile poi non metterlo nei pezzi.
1: Ai miei soci che sono qua, secondo me confermerebbero, vero Genta? Infatti, lo sapevo. Però sì, nei pezzi cerco di parlare un po' più al plurale che al singolare. Questo
0: è
1: sì.
0: La paura di non piacere a tutti?
1: Ah beh, quella però non te la togli mai.
0: Beh, il fatto di non utilizzare questo ego trip.
1: Ah, non lo so, io no? L'ansia del giudizio ce l'hai, ce l'abbiamo tutti,
0: per
1: soprattutto
0: forza.
1: Quando fai qualcosa per il pubblico, è evidente, quindi quella secondo me non passerà mai, però bisogna, ecco, imparare a gestire anche quello e ad accettare anche il punto di vista altrui e cercare di prendere il buono che c'è in una critica, ecco.
0: Allora, tra un po' ancora con Willy Peyote qua in Fuori Tutto.

0: conclusione di questa nostra chiacchierata in fuori tutto, Willy, cosa ti manca in questo momento?
1: Non abbiamo più tempo per dire tutto quello che mi manca, secondo me.
0: Sintetizzamelo così esce meglio.
1: L'amore.
0: L'amore, hai visto? Sapevo,
1: sì, questo funziona sempre.
0: E cosa deve fare una donna per conquistarti?
1: Ah no, niente, deve fare una cosa che certe volte l'amore dipende più da te che dagli altri.
0: È vero, sono assolutamente d'accordo. Però vedi, non abbiamo più tempo. E quindi ci dobbiamo salutare ed è stato un piacere immenso averti qua. E ci lasciamo con un pezzo, guarda, ce l'autodedichiamo. Un pezzo del 1990, un History Kiss, i Depeche Mode con Enjoy the Silence da Adriana Petro, ma soprattutto da Willy Peyote.
1: Kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90 euro al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Buon pomeriggio a tutti, le 13 in punto, buon pomeriggio da Benny e benvenuti su Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, anzi io direi bonjour, bonjour, comment ça va, ma non solo perché c'è la finale del Roland Garros con il nostro Cobol in campo, ma anche perché il nuovo trend di vita è la domenica alla francese, e tra poco vi spiegherò cosa significa, così capiamo quanti ascoltatori stanno vivendo la domenica alla francese e quanti invece la classica domenica italiana. Non è domenica senza Kiss Kiss e senza la musica più bella. Saluto e ringrazio Max in regia, che fa partire subito Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

pochi, c'è anche Dua Lipa con Don't Start Now nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Peraltro tutti noi siamo quasi invitati al matrimonio di Dua Lipa, perché anche chi non vuol saper nulla, appena apri un social, bam, è Dua Lipa che balla sul balcone, Dua Lipa che arriva in piazza, Dua Lipa che arriva a Bagheria, Callum Turner che abbraccia Dua Lipa. Insomma, siamo ovviamente in costante aggiornamento del loro matrimonio, che finirà, credo, oggi, se ho ben capito, in questa tre giorni siciliana, non priva di polemiche, chiaramente. La prima polemica

Polemica è da parte di alcuni cittadini di Palermo che hanno affisso dei cartelli lungo le strade coinvolte dalla cerimonia lunga di 3 giorni, con scritto: la nostra piazza non è il tuo salotto, Palermo is not for rent, libertà di movimento, Palermo non è per i ricchi, nel senso che hanno chiuso inevitabilmente alcune strade causando dei disagi a cittadini, abitanti e lavoratori di quelle zone, e poi per un patto anche di riservatezza, nel senso che si vieta la pubblicazione di foto o video sui social da parte di chi lavora intorno a questo matrimonio, e chi vive proprio nei pressi appunto del centro storico di Palermo è stato obbligato a comunicare alle autorità quante persone sarebbero state presenti all'interno delle loro abitazioni durante l'evento. Sì, disagi, ma anche un bel ritorno d'immagine che è stato anche quantizzato, il ritorno d'immagine per la regione Sicilia, e ve ne parlo tra qualche istante. Su Kiss Kiss c'è Mace.

0: Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini. Posso linkarmi al titolo di questa canzone, perché ci sono sempre le solite cattive abitudini di etichettare alcune città italiane con i soliti stereotipi. A proposito appunto del matrimonio siciliano di Dua Lipa con Callum Turner, il celebre quotidiano britannico Telegraph, sapete come ha titolato oggi questo evento? Nel covo della mafia siciliana, il matrimonio da favola dell'anno. Ovviamente hanno poi corretto un po' il tiro mettendo un ex prima, cioè nell'ex covo della mafia siciliana, e non è stato soltanto il Telegraph ma anche altri quotidiani britannici che hanno rimarcato insomma il legame di Palermo e della Sicilia con la mafia. Ovviamente la reazione è arrivata subito dal presidente della regione Sicilia Schifani, che parla di un enorme danno d'immagine. Intanto, secondo degli studi, il ritorno economico per la regione dalle nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner sarebbe di 268 milioni, quindi i disagi sarebbero, tra virgolette, posso dire, giustificati da questa somma, che sarebbe il ritorno d'immagine quantizzato per la regione Sicilia. Ma non dimentichiamo la cosa più importante di un matrimonio: al di là di strade chiuse, disagi che sicuramente ci saranno stati per gli abitanti e i lavoratori di quelle zone, è l'amore, ragazzi, o non dimentichiamo l'amore. E allora il lento, ecco, un lento molto romantico di Tom Walker con Just You and I.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us

0: Chi schissa te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Chi schissa te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Yes, yes.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a €12,95. Scopri di più su Conad.it.

Rolling Stones con It Colors nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, ci sono matrimoni della stagione, prime comunioni, insomma eventi affollati con tantissimi invitati, e ci sono anche feste che potrebbero prendere una brutta piega per colpa della poca educazione, ovvero della poca umanità delle persone. C'è una notizia che mi ha profondamente colpito di questi ultimi giorni, ovvero la festa di compleanno di un bambino che preventivava di avere X persone invitate, ma a poche ore dall'inizio della festa, man mano tutti gli amichetti iniziavano a disdire con motivazioni varie, sai, le solite scuse che si inventano pur di non andare ad una festa, per cui l'animatore di quella festa ha capito ben presto che poteva arrivare un disastro clamoroso, cioè il bambino poteva ritrovarsi solo o con tipo due o tre amichetti, avendo un ricordo chiaramente che l'avrebbe segnato a vita, per cui ha fatto partire un annuncio sui social network, un tantam che è arrivato a tantissime persone del posto. A quella festa ci sono presentate tantissime persone, non solo persone che conoscevano il bambino, ma anche persone che non conoscevano affatto il festeggiato, anche la visita dei vigili del fuoco che hanno voluto salutare al bambino e rendere ancora speciale quel suo compleanno, per cui bravo, bravo all'animatore che tempestivamente ha agito. E posso dire, ma come si fa a non andare alla festa di compleanno di un bambino? Ma come si fa?

il fenomeno Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Many Me. Abbiamo poco fa raccontato, a beneficio di chi si fosse sintonizzato da poco, di un episodio che poteva diventare davvero spiacevole di un bambino a Monfalcone. L'animatore in sostanza di questa festa capisce che tutti gli amichetti stanno abbandonando e non si sarebbero presentati, quindi per salvare la festa pubblica degli avvisi sui social, parte il tantam e si presentano tante persone che non conoscevano questo bambino, ma rendendo almeno la festa non traumatica. Perché riprendo questa notizia? Perché tra i messaggi è arrivato questo che mi ha molto scosso, di un ascoltatore o ascoltatrice, perché purtroppo non si firma. Dice: dovevo festeggiare il mio sesto compleanno, non venne nessuno, casa che era tutta pronta, allestita, addobbata, preparata, con tanto di buffet, piansi talmente tanto da farmi venire mal di testa e vomero, e la mia emicrania emotiva me la porto dietro da allora, e dopo 40 anni sono finalmente riuscita, ecco, allora è donna, ecco perché l'avevo letto male, riuscita a capire che la mia emicrania dipende da quel trauma infantile. Oggi ci convivo meglio, ma credo che non mi sia mai passata. Nessun bambino dovrebbe vivere un trauma del genere, e non solo questo, assolutamente sì, perché insomma i bambini devono essere festeggiati e devono poter godere ed essere insomma felici con i loro amichetti. Quindi è una cosa che, tra le cose che non riuscirò mai a capire, è proprio quella, ma anche i genitori che sono alla base magari di questa scelta, ecco, cioè bisogna evitare questo a tutti i costi.

Il primo tormentore estivo italiano risale al 61 con Nico Fidenco e legato a un granello di sabbia. Questo che sta arrivando si candida ad essere uno dei tormentoni estivi dell'estate 2026 e di Baby K, che ritorna e unisce virtualmente due storici balli del passato in Tuca Macarena.

0: Tuca Macarena, la nuova canzone, il nostro New Kiss di Baby K. A che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti della redazione del Meteo.it con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica stabile su buona parte del territorio, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio condizioni ottime su quasi tutte le regioni, da segnalare qualche rovescio di calore sulle Alpi centro-orientali, nubi sparse in Appennino. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto su tutti i settori, con una quasi totale assenza di nuvolosità da nord a sud. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 26 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Yes, yes.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Yes, yes.
13: Collare Seresto allacciato, si parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
16: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss!
21: La musica più bella!
22: La musica più bella!
21: Suona solo
22: su
21: Radio Kiss Kiss.
22: Radio Kiss Kiss.

Questo ritmo ti entra nella testa, ti entra dentro. The Bausa con Magnetic alle 13.47 è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. E a proposito invece di cose belle con i bambini, ecco, dobbiamo fare i complimenti, devo fare i complimenti a Don Florinda Mata, che è un sacerdote della parrocchia Madonna dei Fiori e San Carlo. Siamo a Isola dell'Iri, in provincia di Frosinone, perché è tempo di prime comunioni ovviamente, e lui alla fine della liturgia, insomma della cerimonia, dà un regalo ad ogni bambino che ha preso, come si suol dire, la prima comunione. E che regalo ha dato? I bracciali? No, il regalo più importante, e l'ha anche spiegato, ha dato il pallone, quel pallone arancione che ci ricorda un pezzo enorme della nostra vita. E dà questo pallone come simbolo, dice, perché non volevo fare un regalo ma consegnare un segno, perché il pallone rappresenta qualcosa che oggi davvero rischiamo di perdere: il piacere di stare insieme, incontrare gli altri, creare un gruppo e condividere tempo, emozioni, e soprattutto poter citofonare alla signora del primo piano e dire: signora, me lo ridà il pallone, per favore.

La delicatezza di Dido con Here With Me nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, detto di questo parroco Don Florin in provincia di Frosinone, che ha scelto di regalare a tutti i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione il pallone, il classico pallone arancione con la spicchi, con il motto più amici e più giochi all'aperto e meno cellulari. In tanti stanno facendo i complimenti al parroco, tra cui anche Gianluca che manda anche la foto di suo figlio che gioca, Simone, ha 9 anni ed è un portiere, quindi dice ha il pallone proprio come amico, tanti hanno il pallone come amico. E a proposito di pallone di prete, chiudo con questo senso con Papa Leone, perché in volo per Madrid gli è stata fatta una domanda sul classico: Papa, ma lei tifa per il Barcellona o per il Real Madrid? E il Papa ha risposto: il Papa tifa per tutte le squadre, ma Papa Prevost tifa per il Real Madrid. Ma avevate dei dubbi? Oh, è normale che lui faccia il tifo per i Blancos.

Madame Marrakesh, attenzione che arriva un pezzo di storia della musica, è di Peter Gabriel, che arrivò alla posizione numero uno nel luglio dell'86 e la cosa simpatica è che scalzò dalla vetta proprio Invisible Touch dei Genesis, la band di cui Peter Gabriel era stato lo storico leader fino a qualche anno prima. Peraltro il video è considerato innovativo e pionieristico per quanto riguarda l'utilizzo di animazione, c'è una tecnica pixelation, lui rimase sdraiato sotto una lastra di vetro per 16 ore mentre veniva fotografato per realizzare il video di questa perla dall'86, si intitola Sledgehammer.

il nostro History Kiss datato 1986, la voce è quella di Peter Gabriel e si intitola Sledgehammer. Le 14 in punto, buon pomeriggio e buona domenica da Benny. Saremo insieme per un'altra oretta fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Per qualcuno è una domenica di total relax, di calma e di tranquillità, di ocio e di svago. Per qualcun altro una domenica comunque intensa e piena di cose da fare. Perché dico questo? Perché tra poco parleremo del nuovo trend slow life, quello del momento, che si chiama domenica alla francese. Ed è un invito che poi faremo chiaramente a tutti voi, perché tutti dovremo avere almeno una domenica al mese cosiddetta alla francese. Subito la musica più bella, Brancale, Levante e Delia.

Never Really Over con la voce di Katy Perry. Alle 14.11 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, non è domenica senza Kiss Kiss come Benny, e direi che almeno una domenica al mese dovrebbe essere per tutti noi la domenica alla francese, che è questo trend slow life del momento. Domenica alla francese vuol dire e invita a rallentare, riposare, vivere la giornata senza fretta e godersi appunto il tempo. Si chiama proprio così, o French Sunday o Sunday à la française, ed è un modo semplice per riscoprire il valore di una cosa, della lentezza. Quindi vuol dire giornata libera da scadenze, da vivere con calma, pensata proprio per staccare dal ritmo frenetico della settimana e ritrovare uno spazio più umano. Quindi vuol dire, tradotto in parole povere, alzarsi tardi, fare con calma colazione senza guardare l'orologio, leggere qualcosa, passeggiare, cucinare, coccolarsi e prendersi del tempo per sé e per le persone care. Quindi, visto che siamo alle 14.12 di questa domenica 7 giugno, fino ad ora la vostra è stata una domenica alla francese oppure no?

0: Ma anche che bel duetto e che bello il ritorno di San Giovanni insieme a Clara con le ragazze. Ecco, una canzone tranquilla, calma, proprio da domenica alla francese, perché abbiamo detto che questo nuovo trend del momento è vivere almeno un giorno alla settimana, ovvero la domenica, senza fretta, godersi il tempo libero, senza guardare l'orologio, senza scadenze programmate, per conciliarsi un po' con quello che ci sta intorno, con noi stessi, in total relax. Qualcuno sta vivendo una domenica alla francese?
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buona giornata a tutti. Assolutamente sì, è stata una giornata super alla francese.
0: Ecco, si sente anche dalla voce che vedi è tranquillo, Bianchi, che dal tono di voce si capiscono già tante cose. Andrea invece scrive: con un figlio piccolo la domenica è tutto fuorché francese, come tutti gli altri giorni della settimana, chiaramente, pur volendo è un po' complicato, scrive Andrea. Sono felice dato che non amo particolarmente i cugini, questo rapporto sempre, ecco, amore e odio con i nostri cugini francesi.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Buon vento!
1: Giova e Alfa, buon vento, è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ieri Giova, che è stato ospite del concerto di Cremonini al Circo Massimo, anche insieme a Valentino Rossi, e infatti ha pubblicato gli scatti e le foto in cui i due ballano abilmente. Ave Cesare, ballerini te salutant, questo è il messaggio che Giova dedica a Cesare Cremonini. Peraltro Giova, anche Cremonini, che cantano anche spesso a torso nudo per motivi anche esigenze sceniche, non hanno insomma il petto depilato, credo, perché vado a parare su questo, che vedo Max dalla regia che saluto con una faccia e dice che perché sta dicendo sta cosa, no? Perché attenzione che ritorna per questa estate 2026 il petto villoso, che torna di moda. Per anni c'è stata questa quasi immagine obbligatoria, no? Dell'uomo depilato con questo petto scolpito quasi statuario. Adesso il petto con i peli, il petto villoso, torna di moda, il nuovo trend spinto da serie TV, campagne moda e celebrity che stanno rilanciando proprio il fascino dei peli sul torace. Poi pare che la presenza proprio dei peli rappresenti per l'uomo forza, energia e mascolinità. Poi c'è sempre chi preferisce, insomma, soprattutto il palestrato, che vuole far capire a tutti che dopo mesi di palestra e di flessioni il pettorale è scolpito e quindi si depila.

0: Che voce pazzesca quella di Sienna Spiro con Material Lover. 14:33, corsi e ricorsi storici. Si parlava anche fuori onda del ritorno del petto villoso. Io ricordo fine anni 80, inizio 90, avendo avuto sempre pochi peli, perché biondo, occhi azzurri, carnagione chiarissima, avevo il problema perché i miei compagni di classe, tipo terza media, erano tutti già, insomma, virili da quel punto di vista, e io no. E mia madre mi rassicurava: non ti preoccupare, usciranno anche a te. Poi c'è stata invece la tendenza tutto glabro, quindi depiliamoci ovunque. Adesso stanno tornando i peli, soprattutto sul petto, il petto villoso, quindi il modello dominante non è più il corpo rasato, lucido e scolpito a mo' di statua, però ovviamente, visto che qualcuno anche scrive vabbè, ma bisogna comunque curarlo, mantenendo comunque almeno sul petto una lunghezza uniforme, e rifinire magari anche le zone vicino alla clavicola, evitando che i peli risalgano verso il collo, come dire, evitare comunque l'effetto pelliccia.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

il graffio di James Bay nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, in linea con la domenica alla francese, diventiamo morbidi per il finale di Hold Back the River in attesa del nostro New Kiss, la nuova canzone di Bresh, ecco, che alterna sensazioni diverse, cioè allentare il controllo e lasciare che le cose facciano il proprio corso. Da questa sensazione, appunto, a mezza strada tra il disordine e la libertà, nasce il suo nuovo singolo che sta andando già molto ma molto bene. Si intitola Da Dio.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Yes,
5: yes. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Kiss,
6: kiss. Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it. Tipo.

Alex Warren con Fever Dream, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, che potrete anche ascoltare dal vivo, perché il nostro Kiss Kiss Way è partito da Torino, ma c'è già un'altra imminente tappa, quella del prossimo fine settimana. Sabato 13 giugno saremo a Bedomizia presso l'Arena dei Pini. Ovviamente il villaggio di Radio Kiss Kiss sarà aperto già venerdì 12, ci saranno varie postazioni, giochi, animazione, gadget, DJ set, quindi già venerdì 12 ci trovate lì. E poi sabato 13 c'è il villaggio aperto fino al pomeriggio e poi la sera il grande show con tanti nomi della musica più bella che canteranno e si esibiranno dal vivo, tra cui Baby K, le Bambole di Pezza, ci sarà Cioffi, ci sarà Eddie Brock, Elettra Lamborghini, ma anche Lorenzo Lupo, Malika Yan, Noemi, Rosa Chemical e Samurai J, che canterà sicuramente Ossessione e non solo. Dal sito kisskiss.it prenota il tuo biglietto gratuito per la prossima tappa del Kiss Kiss Way sabato 13 a Bedomizia. We'll be right back.

Jamiroquai. 7 days in sunny June, 7 giorni in un soleggiato giugno, no, forse uno di pioggia c'è stato in questi primi 7 giorni, neanche a dirlo, di giugno, ma è sicuramente una sunny Sunday di giugno con tanti eventi sportivi. Stefano Piccirillo che è già arrivato pronto, prontissimo, vi aggiornerà non solo sulla MotoGP, il Gran Premio di Ungheria che si è concluso qualche istante fa, ma oggi per uno sportivo è la domenica di Pasqua, che ne so, è un 25 dicembre come se fosse Natale, perché alle 3 scatta in contemporanea la finale del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli in campo contro Zverev. C'è anche la Formula 1 col Gran Premio di Monaco, ma non solo, c'è atletica leggera, c'è stasera l'amichevole Grecia-Italia, il calcio ormai è diventato l'ultimo in ordine di importanza, tra virgolette, e c'è anche la finale di playoff Serie C, il ritorno tra Ascoli e Union Brescia. Viva lo sport e viva la musica più bella di

Tomè, ricordate il Festival Bar, quel, insomma, evento estivo itinerante? Ecco, il Festival Bar del 91 consacrò in Italia questo duo pop elettronico britannico Banderas. Diventò un riempipista, un apripista. Gli italiani si innamorarono di questa loro canzone, This Is Your Life, appunto datata 1991, il nostro History Kiss. Io saluto e ringrazio Max in regia. Abbraccio Stefano Piccirillo, prontissimo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend e con tutti gli aggiornamenti sportivi. A me non resta che dirvi la solita frase, da Benny, chi schissa a tutti.

0: Due ex coriste di Jimmy Somerville e i suoi Commoners, quando rifecero Never Can Say Goodbye, e poi una bella carriera solistica esplosa definitivamente nell'estate del 1991. Banderas, This Is Your Life.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

prossimo fine settimana. Ciao amico, con Metti un sabato a Kiss Kiss, non è domenica senza Kiss Kiss nella tua automobile. In questo momento cruscotto che segna 27/28 gradi, almeno cerco di indovinare, aria condizionata a 22, questo lo scarto di 5-6 gradi. Ragazzi, facciamo insieme tutte le passioni di questa domenica pomeriggio, menù ricchissimo per lo sport. Intanto Marc Márquez ha vinto la classifica ufficiale dei più accaldati centauri di questa domenica, trionfando in Ungheria. E partiamo con Annalisa, canzone estiva.

Weekend con In Your Eyes. Lo so, la cosa pazzesca è andare a riprendere l'automobile lasciata al sole. Ci sono un po' di cruscotti che illuminano questa domenica pomeriggio anche via WhatsApp, qui in Io, Tu e il Weekend al 347 490 0042. Allora, uno segna 32 gradi e mezzo in arancione. Ti fa l'emoticon arancione il cruscotto? A me fa dopo

dopo i 30, da sale sale e non fa male, citando la danza di un po' di anni fa in provincia di Alessandria, siamo a 34 gradi, grazie davvero a Pietro, e vedi, macchina al sole, riprenderla con 41 è difficile. Un abbraccio da Luca, Adri, la piccola Elisa, siamo a Sciacca, nella meravigliosa Sicilia, anche perché per l'aria condizionata ci vuole qualche secondo. Mi raccomando, non fate troppa differenza, cioè mettere l'aria condizionata a 20 fuori 41 gradi in quel momento quando l'automobile è stata lasciata al sole, ve ne prego. Intanto Kimi Antonelli non ha problemi di areazione perché in testa al Gran Premio di Monte Carlo, che è uno dei più spettacolari ma anche uno dei più difficili da percorrere per quanto riguarda i sorpassi, e in testa se ne va Antonelli mentre si pianta Verstappen, subito un colpo di scena, poi riparte ma dal fondo del gruppo. Kim Kardashian sta applaudendo in questo momento Hamilton, che in seconda posizione, Leclerc terzo, Hajar in quarta, e ci collegheremo anche con il circuito con il nostro Davide Camiccioli. Scattata anche la partita di Cobolli, finale del Roland Garros contro Zverev, intanto noi con Fra Quinn.

Aranciata, però non versate lacrime, o meglio, versate lacrime di gioia, oppure tanti sorrisi in quel bicchiere che state ingurgitando. Non bere veloce, non bere roba fredda e metterlo nello stomaco tutto d'un fiato e tutto d'un sorso. Oggi mi sento poi il vostro papino Stefano Piccirillo, vi sta parlando io, tu e il weekend. C'è una strada statale assolata tra le altre, quella che porta a Foggia, dove è inquadrato il cruscotto del nostro ascoltatore. 31 gradi in questo momento. Chi ha lo pseudonimo sul profilo WhatsApp, in questo caso runner, perché è un runner, fammi vedere questa foto, sì, lui corre, ragazzi. Poi c'è la foto di coppia su WhatsApp e devo dire, questa sarà la sua donna, molto bello, siete una bella coppia oltre che una coppa da conquistare. Va bene, Antonelli allunga su Hamilton e Leclerc. L'aggiornamento per quanto riguarda la Formula 1 e il Gran Premio del Principato di Monaco, Cobolli che inizia subito a soffrire a Roland Garros il titolo dopo 50 anni con Panatta che è lì pronto alla premiazione. Si immaginava un altro Roland Garros, Adriano Panatta, che vinse a Parigi appunto nel lontano 1976, perché Sinner è stato eliminato molti giorni prima per il suo malore. Ma tac, c'è un altro italiano in finale a rappresentare un movimento tennistico davvero fenomenale. Intanto facciamo un viaggetto, vi porto alle Baleari con Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli
1: e a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
2: Yes, yes.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: Yes, yes. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Cipo.

0: quando ieri sera ascoltavi questa canzone fuori, lontano dalla spiaggia, ma sentivi l'eco e hai detto parcheggiamo, ci facciamo serata e hai ancora i postumi, buongiorno a quelli della movida del sabato sera, domenica 7 giugno 15 e 25, il progetto Another con il feat di 54 Ultra, questa è Talk to You, non solo in automobile. Ciao Stefano, querido, grazie del querido. Lucia, a questo punto ti devo chiamare Lucia, da Milano, bella divanata, mi auguro al fresco, all'ascolto di Io, Tu e il Weekend, Roland Garros, Parigi e il grande giorno, una finale dove c'è un italiano, un romano, Flavio Cobolli, che sfida Sasha Zverev.
1: Flavio Cobolli a caccia della storia, 50 anni dopo l'ultimo successo italiano al maschile Roland Garros, Adriano Panatta, dunque da un romano a un altro romano, Flavio Cobolli che affronta però Alexander Zverev, il naturale favorito dopo l'uscita di scena in noi di Jannik Sinner e il giorno dopo di Novak Djokovic. Un match che si è già giocato sulla terra per ben due volte in condizioni molto diverse. A casa Zverev a Monaco ha vinto Flavio Cobolli in semifinale, poi due settimane più tardi è arrivata la rivincita di Zverev in quel di Madrid in condizioni molto più rapide, molto diverse rispetto a quelle in terra tedesca. Sicuramente Cobolli deve fare la partita perfetta nel match più importante della sua carriera, deve giocare la partita più importante della sua carriera, soprattutto al servizio, affronta un giocatore che ha un servizio straordinario, che ha percentuali incredibili in semifinale, 75% di prime in campo, dunque alta percentuale di prime per Flavio, una risposta aggressiva sulla seconda. La seconda di Zverev è molto migliorata, è stato il cruccio del tedesco per buona parte della sua carriera, però sotto pressione Zverev alla quarta finale slam avrà sicuramente tanta tensione, quindi dovrà essere estremamente aggressivo, mettere dei dubbi, rendere il match sporco, che nella battaglia Flavio Cobolli non è secondo a nessuno. A te.
0: Grazie davvero, e che battaglia sia che seguiremo all'interno di Io, Tu e il Weekend. Ieri abbiamo dato le nuove date della 77esima edizione del Festival di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio, e noi torniamo a Sanremo 2025, quando vinse Olly con Balorda Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

La Riviera del Conero, ascolta Io, Tu e il Weekend la domenica pomeriggio su Radio Kiss Kiss, grazie Lori, selfie dal mare, a me piace sbirciare chi c'è dietro a chi si fa il selfie, cioè gli altri bagnanti, devo dire spiaggia moderatamente affollata, si sta bene con una distanza di 7-8 metri, mare bellissimo, poi se vuoi star fresco o fresca puoi salire su a Sirolo e vedi tutto il panorama, saluto le meravigliose Marche all'ascolto di Radio Kiss Kiss e Lori con questa montatura bellissima, bianca, spessa, che devo dire è il mood dell'estate. Dove sei? Dove sei? In automobile, in spiaggia, a casa, pomeriggio di passioni sportive e musicali. Lady Gaga prima del New Kiss da Top Gun Maverick, Oma and

Lady Gaga cerca di spostarti perché deve decollare Maverick, non pensare, agisci. Noi agiamo subito anche perché Sal Da Vinci, grande protagonista di quest'anno solare 2026 per l'estate, ci fa ballare una baciata. Questa, la sua nuova, si chiama Poesia.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: Già, se sei passato tre volte davanti al suo lettino, non t'ha degnato di uno sguardo, mollala, fatti un bagno, ascolta Radio Kiss Kiss e t'asciughi insieme a noi. In corso di svolgimento il Gran Premio di Formula 1, Principato di Monaco, con Kimi Antonelli, superstar, intanto terzo ritiro con Berman dopo Bottas e anche Verstappen che si è ritirato. Qualche minuto prima del Gran Premio, il nostro Davide Camiccioli, che è lì al Principato di Monaco e ha fatto serata, poi sentirete, ci dava le sue previsioni.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss, scusate la voce è un po' andata via perché qua Monaco è bella di giorno in pista ma anche di notte, ci sono un po' di feste, ma oggi è una giornata incredibile per Kimi Antonelli perché vuole vincere la sua quinta gara consecutiva, parte in pole ma accanto c'ha Max Verstappen, la partenza sarà fondamentale, dietro le due Ferrari che di solito hanno, insomma, nel lato positivo della loro monoposto la partenza, ma qui dalla partenza alla prima curva ci sono pochi metri, a superare è difficile, sembra tutto scontato, o Kimi o Max, ma attenzione, Monaco è imprevedibile.
0: Yes.
1: Gara alle 15, favorito Kimi o Max, o ci sarà una sorpresa? Scopriremo. Ciao amico.
0: Ciao amico mio.
1: Ciao amici.
0: Ti sei divertito, vero? Tanto Verstappen è già fuori, Zverev avanti 2-1, il servizio a disposizione è in

Grazie, ciao Fino Emi, vi aspettiamo al Kiss Kiss Way nel super concerto del prossimo sabato. Intanto ciao Stefano Onofrio, noi stiamo tornando da Catanzaro, buon viaggio. Con la Salernitana Under 11, i bimbi che hanno vinto il loro secondo torneo in una settimana. Grazie amici a tutti i supporter, ai genitori che accompagnano i ragazzi, ai personal trainer, agli allenatori, a Pate, Rosé, Bruno Mars.

giochino dello sciottino, soprattutto a quest'ora, fatelo con l'acqua minerale. Mi sembra una cosa dissetante, appagante allo stesso modo e molto più sobria. Intanto andiamo nella storia, vi porto nel 1996 l'album che definì il primo grande successo di una band chiamata Skunk Nancy, e molti di voi conoscono l'attività anche solistica della leader femminile. Stiamo parlando di Skin, una donna di fortissima personalità, il rock alternativo che divenne decisamente soft e morbido, una ballata indimenticabile intitolata Hedonism.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Nancy, Hedonism, 1996.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
1: C'è un italiano che avanti, Kimi Antonelli, avanti al Gran Premio di Formula 1 Principato di Monaco. C'è un italiano che dietro paga il dazio, la sua prima finale slam in carriera. Gioca un po' troppo arretrato, secondo il mio modestissimo parere da ex tennista. Flavio Cobolli è molto Zverev nel primo set nella finale Roland Garros, avanti il tedesco con il punteggio di 5-1 al servizio. C'è Flavio in questo momento, almeno per mantenere il servizio e magari ricominciare il secondo set con la battuta a disposizione e partire un pelino davanti. Siete in Io Tu Weekend con Stefano Piccirillo, Olivia Rodrigo, Marrakesh e Joe, si riparte.

Tre dischi belli come il sole nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss con Joe and the Beginning, ma anche King Marrakesh. Abbiamo cominciato la nuova ora di O2 il weekend con Olivia Rodrigo, c'è Lenny Kravitz a vedere la finale del Roland Garros e dispensa autografi e sorrisi dicendo e autoreferenziandosi: ho 61 anni ma sembro uno di 40. Intanto Zverev ha vinto il primo set 6-1, servizio potentissimo 1-0 anche in apertura a suo favore del secondo set. Kiss Kiss Way sabato prossimo per il super concerto anche Samurai J e il suo nuovo singolo flamenco Paranoia.

Al grido di offrici la cena a Samurai J, considerando che sei diventata una star, cara bella persona, che ha cantato flamenco Paranoia, Baia Domizia, Kiss Kiss Way, sabato prossimo dal vivo c'è anche lui. Saluto anche gli amici del fine settimana presenti sulla spiaggia di Pollica, che tra l'altro in settimana è stata insignita del titolo di regina dell'estate, mare più pulito secondo Legambiente. Al secondo posto c'è Baunei, siamo in provincia di Nuoro, in Sardegna. Al terzo posto la bellissima Otra. Tanto di che spiaggia sei. Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia. È il Kiss Kiss Way 2026. Viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto. Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Che schissa te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Che schissa te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

dando una bossa, avvicinati, siete troppo lontani, state insieme, se state insieme ci sarà un perché, abbiamo travisato anche un po' cocciante, è successo davvero incredibile, è il gran premio di Formula 1 perché Antonelli, leader della corsa, ha doppiato il compagno di squadra e sulla carta principale rivale per il titolo Russell, qui davvero è un casino pazzesco, c'è la safety car, Stroll a muro, doppia sosta a Ferrari, vabbè quel gran premio all'interno del circuito cittadino rappresenta sempre un'autentica sorpresa di anno in anno. Antonelli, Hamilton, Leclerc, la classifica provvisoria. Siete in Io, Tu e il Weekend, velocità di crociera per i nostri automobilisti. A che punto siete del vostro viaggio? 347 490 0042 con un WhatsApp.

Ti piaceva tanto lei, hai capito? Fidanzata, e quindi non hai fatto il rovina famiglie. Bravo, hai seguito anche il suggerimento del testo di Sombre con On Record. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ciao Angela, ciao Giulia, scrivono ciao Stefano. In questo momento ci troviamo a Fano, in direzione Rimini, concerto di questa sera di Achille Lauro. Grandissimo Achille Lauro, divertitevi. Ragazze, non solo, il primo timido rientro di quelli che questa mattina dall'alba erano in spiaggia o piuttosto al lago di ritorno dalla montagna, insomma dal giretto del fine settimana o pendolari della domenica, ma anche quelli che vivono una domenica d'estate, una domenica sera con tantissima luce, considerando poi il solstizio che avanza in avvicinamento e giornate sempre più lunghe, lunghe su lunghe. Tra poco ci occuperemo anche delle previsioni di quelli che vengono definiti famosi esperti per il mondiale di calcio che scatta la prossima settimana. L'11 giugno è già mondiale, purtroppo senza di noi, ma scienziati, matematici, fisici hanno già detto chi vincerà. Tanto Calvin Harris insieme a

Caro Bob Sinclair, io ti voglio tanto bene. Caro David Guetta, ti voglio tanto bene, ma il mio preferito resta Calvin Harris. Qui con Dua Lipa, One Kiss Is All It Takes, Falling In Love With Me, Possibilities, I Look Like All You Need. Dua Lipa ha dormito a bordo del suo yacht, ha terminato i festeggiamenti a Bagheria e al molo non c'è traccia dello yacht. Sono andati in giro, giustamente, viaggio di nozze appena scattato, grande festa che si è conclusa qualche ora fa. Novità con

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti!
9: Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
14: Kiss Kiss.

Non solo è facile innamorarsi, ma anche fare diversamente rispetto alle altre abitudini dei nostri ascoltatori il cambio dell'armadio, come sta facendo Caterina da Follonica. Via le gonne invernali, primaverili pesanti, le giacche più spesse, i maglioncini e chi più ne ha più ne metta. Siamo con te, cara Kat. Intanto l'Olanda di Malen, calciatore della Roma, vincerà il mondiale. Tutte le previsioni del matematico che ha indovinato la vincitrice delle ultime tre edizioni, utilizzando un modello che tiene conto del PIL, della popolazione, delle classifiche FIFA, della cultura calcistica. Quest'uomo si chiama Joachim Clement, che ha previsto la vittoria dell'Olanda in finale contro chi? Contro la Spagna. Questa dovrebbe essere la finale, secondo il matematico. Se lo dice lui, chissà, tanto quest'anno purtroppo ancora siamo spettatori neutri.

Elettra Lamborghini, ti aspettiamo il prossimo fine settimana, super concerto di sabato anche per lei, per la nuova tappa del Kiss Kiss Way in quel di Baia Domizia. Leclerc a Muro, illeso ancora Safety Car, Principato di Monaco, 10 giri al termine e una sofferenza.

per Lucia che costruisce la sua oca ferma porta. When the Bee Drops Out insieme ai Mattafix nel 50%, ovvero Marlon Rudette. When the Bee Drops Out. Siamo pronti per la storia. 1995, uno dei rapper più importanti per quanto riguarda la musica urban, e ci manca tantissimo Coolio, che un pomeriggio d'estate diversi anni fa venne qui in radio con la pistola sparacqua per presentarvi un personaggio che poteva dire io sono il più forte di tutti, e si mise invece a giocare insieme a noi, a fare squadra, facemmo un'intervista davvero troppo carina. La sua canzone più popolare prende spunto da un successo di Stevie Wonder nell'originale Pastime Paradise, utilizzato per la colonna sonora di Dangerous Minds.

0: L'hai ricordata, l'hai canticchiata in macchina, hai fatto un po' di improvvisato in freestyle ascoltando Coolio con LV 95 Gangsta's Paradise.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Passante lungo linea di rovescio e uno pari la rimontata Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros, ha conquistato il secondo set con il punteggio di 6-4, primo set per il tedesco Zverev 6-1, come minimo si arriva al quarto se non al quinto set, bisogna vincerne 3 per conquistare il trofeo più importante su terra battuta al mondo, il secondo slam della stagione dopo Melbourne con un italiano in finale. In questi minuti vi daremo conto, così come voi ci state dando conto del vostro viaggio. 347 490 0042, magari sto tornando da Stefano Piccirillo, io tu e il weekend.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Sole a picco apre la medaglia, Sierra la pantaglia, un grande classico estivo firmato da Pedro Capò e Farruko, che bisogna annunciare così perché è lanciato l'urlo dal diretto interessato, con calma e con calma non solo sotto il sole in spiaggia ma anche nel verde, nei prati, in campagna, davanti a soltanto quest'uomo che si chiama Raffaele, che ci sta ascoltando in sella al suo trattore, un cielo azzurrissimo, la montagna è

Punto Verde, siamo a Lacedonia in provincia di Avellino, diversamente domenica come abitudini dei nostri ascoltatori. Permettetemi di fare un grandissimo applauso. Applauso a colui che oggi compie 90 anni, ovunque sia il più grande di tutti, e stiamo parlando di Pippo Baudo. 90 anni oggi, davvero il più grande. C'è Elisa con Amore.

Davvero sul pezzo, Elisa, quasi 30 anni di carriera che compirà nel 2027. La nuova canzone ascoltata qui su Radio Kiss Kiss si chiama Amore. Stavo pensando ancora Pippo Baudo, che oggi avrebbe compiuto 90 anni, da Sette Voci, Canzonissima, Senza Rete, Domenica In, Fantastico, Papaveri e Papere, Mille Lire al Mese, 13 edizioni del Festival di Sanremo e personaggi lanciati come Andrea Bocelli, Eter Parisi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Giorgia, Michelle Hutzinger, Beppe Grillo e tantissimi altri. Sono solo alcuni dei volti noti che ho nominato, che ha scoperto e lanciato e coccolato nel corso dell'inizio, durante e anche all'apice del successo della carriera. Semplicemente grazie a colui che ha inventato uno stile definito nazional popolare di conduzione nel senso più buono del termine, senza evitare comunque tante cose che abbiamo imparato da lui sotto l'aspetto tecnico.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

Per Irama Cabana, la canti, ti piace tantissimo, è stato ospite nella prima tappa del Kiss Kiss Way Piazza Castello a Torino, grande Irama. Ma cosa vuol dire cabana, questa piccola struttura rustica, capanna o bungalow, a seconda del contesto, che può indicare un piccolo capanno, una cabina attrezzata, lei che va nella cabana e che tu la segui, se è reciproco naturalmente. Questa è un po' la storia di questa hit estiva, tanta Italia del calcio in questa domenica. C'è l'amichevole a Creta tra Grecia e Italia, dove in questo momento c'è il soleone, 28 gradi, si gioca a partire dalle 20:30 con gli inni nazionali e tutto il resto, però appuntamento alle 18 per gli appassionati di calcio di club. Chi vince sale in Serie B, e sto parlando della sfida tra Brescia e Ascoli. Ma attenzione, secondo me la cosa più bella, più carina, gli europei under 17, la finale dei ragazzi dell'Italia, dei ragazzini sostanzialmente, che ci fanno gioire, giocano la finale dell'Europeo contro il Belgio a partire dalle ore 19. Insomma, forza under 17, che tra qualche anno sarete grandi e ci dobbiamo giocare un mondiale come si deve, almeno speriamo. Quello del 2030, corre l'anno 2030, cantavano gli Articolo 31.

Sì, Madonna, adesso scendo al citofono, suona lei e risponde Sabrina Carpenter, poi duettano insieme per Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Antonelli da sogno vince a Monaco un gran premio folle, interrotto 3 volte i tempi, l'ordine d'arrivo con Kimi Antonelli, leader del mondiale, vince anche al Principato, secondo Hamilton, terzo Hajar, per il momento investigato. Attenzione ragazzi, perché ci sono altri migliaia di biglietti che vi aspettano per il grande successo e la seconda tappa annunciato del Kiss Kiss Way prossimo fine settimana, venerdì, sabato, in quel di Baia Domizia, in particolare per il super concerto. Si parte però venerdì con il villaggio e lì potete conquistare i biglietti del Pit. Alvaro Soler.

0: altro buchetto sulla cintura e la dieta. Alvaro Soler, qualche estate fa, 2018, tempo anche per emozionarci ancora grazie a questo personaggio che stabilirà un record live tra un po' di tempo qui in Italia a Tor Vergata. Sto parlando di Ultimo, come molti avranno capito, la nuova e bellissima, si chiama Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: artista veggente che riesce a leggere le nostre emozioni, i nostri pensieri, e le sue canzoni conoscono tutti i fatti nostri, compreso la nuova, che è bellissima, si chiama Romantica. Ultimo il nostro New Kiss, saranno disponibili altri 2000 biglietti PIT riservati esclusivamente a coloro che parteciperanno alle attività e a giochi della nuova tappa del Kiss Kiss Whale 12 e il 13 giugno, consentendo di vivere il concerto da un'area privilegiata sotto il palco dopo il sold out in settimana delle prenotazioni su kisskiss.it nella giornata 1, quando ci sono i giochi, l'animazione e i biglietti assegnati al Village Arena dei Pini, Baia Domizia. Sono le 17:40 di questa domenica pomeriggio, caldo continua, cielo terso pure, ce lo dice Federico Brescia con il meteo.it.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Condizioni anticicloniche sull'Italia, spazio solo per qualche acquazzone sui rilievi. Domani mattina dominio dell'alta pressione, qualche nube in più solo sulle aree dell'estremo nord-ovest, sereno con leggere velature altrove. Col passare delle ore nascerà la solita instabilità pomeridiana su Alpi Appennino, ma i fenomeni risulteranno sporadici e al massimo di moderata intensità. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
6: Su una grande nave.
5: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss.
8: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenera, tenderli.
8: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Yes, yes.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000€, oppure 139€ al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500€. Valore di riscatto 8.737€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Yes, yes.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Kiss Kiss.
14: Love you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls.
5: musica più bella.
14: La musica più bella.
5: Suona solo.
14: Suona solo.
5: Su Radio Kiss Kiss.
14: Radio.

Sei italiana? Di dove sei? Napoli? Ah, Napoli, come ti chiami? Carmela, piacere di conoscerti. Tante belle cose, poche parole, uno scambio di battute in perfetto italiano che ha scatenato il fan di Harry Styles, perché l'ex One Direction, nel bel mezzo del suo concerto ad Amsterdam, infatti, ha notato dei cartelli scritti in italiano, ha voluto scambiare una parola con la fan che era lì ad applaudirlo e via. E tutto questo è diventato virale. Ma Harry, un concerto in Italia? Quando?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ma non dirmi che abbiamo già finito volate queste tre ore di U2 e il weekend, tante passioni condivise e continuate il vostro anno. Di questo 2026 ne parleremo spesso, di quest'estate magnifica con tante nostre iniziative, vedi il Kiss Kiss Way, i nostri appuntamenti, domani sera ci ritroviamo dalle 21 e dalle 24 in poi, ancora la musica più bella, io, tu e Kiss Kiss festeggiamo grazie a Max Pennino in regia, i Bee Gees con Stayin' Alive, la febbre del sabato sera 77,

0: quotidiana, il tutto sotto forma di ballo. La storia dei Bee Gees, Stayin' Alive. Arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Siamo pronti quindi per nuovi aggiornamenti.
1: Un saluto e bentrovati. Svolta in Medio Oriente. Donald Trump annuncia alla NBC che Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo di pace. Teheran dice sì allo stop al nucleare, ma il presidente degli Stati Uniti avverte: se l'intesa salta, distruggeremo le loro strutture. Restano sul campo i 50.000 soldati americani. Intanto, rivelazione shock di Trump: la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe gravemente ferita. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani nel Mar Rosso che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha confermato che le truppe restano pronte a difendersi da ogni aggressione di Teheran. Fronte caldissimo anche in Libano. Su ordine del premier Netanyahu, le forze israeliane hanno colpito nelle ultime ore i centri di comando di Hezbollah nel quartiere Daieh a Beirut. L'attacco dell'IDF arriva in risposta ai lanci di razzi partiti dal territorio libanese contro Israele. Seggi aperti in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Oltre 1 milione gli elettori al voto in 42 comuni, tra cui 6 capoluogo, Arezzo, Chieti e Agrigento tra gli altri. Urne aperte fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Primi dati sull'affluenza in calo. Alle 12 ha votato il 13,46%, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Si vota invece per il primo turno in Sardegna, dove sono chiamati alle urne 440.000 cittadini in 149 comuni. L'affluenza a mezzogiorno è in controtendenza e sale al 17,12%. La cronaca: tragedia del mare a Siracusa. Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina durante una sessione di immersione in apnea nelle acque di Santa Panagia. Non vedendolo riemergere, i familiari hanno dato l'allarme. Dopo ore di ricerche da parte della Guardia Costiera, il corpo è stato recuperato lungo la scogliera poco prima delle 13. Sulle cause del decesso indaga la Capitaneria di Porto. Bagno di folla a Madrid per Papa Leone XIV. Oltre 1 milione di fedeli in piazza per la messa del Corpus Domini alla presenza dei reali spagnoli. Il pontefice ha lanciato un appello per i poveri e gli scartati. Domani gli incontri con governo e Parlamento, ma per i media locali ci sarà anche un colloquio segreto con le vittime di abusi nella Chiesa. Lo sport: Formula 1, quinta vittoria di fila nella stagione 2026 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari di Charles Leclerc, subito fuori la Red Bull di Max Verstappen poco dopo il via. MotoGP: centesima vittoria in carriera per Marc Marquez. Lo spagnolo sulla Ducati ufficiale ha dominato il Gran Premio di Ungheria. Sul podio anche Pedro Acosta, secondo su KTM Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati. Fuori subito al via il leader del mondiale Bezzecchi, travolto in una maxi caduta innescata da Jorge Martin. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.
2: La notte vola.
3: Hello. All right, everybody, welcome to...
2: da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: hai vendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss, kiss.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
2: La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
2: Suona solo.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: do, tre, quattro.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss, kiss.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Kiss

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80.
3: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: estate.
1: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
5: Oh, my Lord.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss, kiss.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Ed è un po' di

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: your body, baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Ciao.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Kiss Kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss Kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Yes, yes.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Yes, yes.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Yes, yes.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
5: Yes, yes.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: house.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
0: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
0: Kiss, kiss.
1: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.

se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: 1, 2,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
5: Su una grande nave.
4: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Dicono

0: baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.